In bien pleit, de Domenica Peder. In bien pleit, a schin radi che ligia, e mida la stiradecina dell'olma, e in aurora de speranza.

Sie sperdert, da Peter Lanzel. Sie sperdert, la vite qua, sein Sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrificit dumandar, c'ha tot qua in un at chat incert, sie sperdert. Sie sperdert, l'amore qua, dodes glocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

La sera sperillac. De Florin ca Matias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, cei ongan piaras, vaira ti, tir dulce dormir.

sein der Not. Da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein der Not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura in giardina, sun il splez de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

Reminiscences. De Giacun hasch per Mut. A fons miu cor, a in maletg, se traus e cuvrets vi. Ai drova mo in pign shebet per el scuvierer si. L'amur survensch ca dinkerstion sul let mo inaga e quella va in carne seun, se l'ai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ai dinamal, quei ai o schon sentiu.

0: Las novitats de RTR.
1: I a les 6, jo son Alexi Beselge. Bien dia insieme. E qua il nov, son gais allegra dalle victorie in la Coppa Svizzera e paucra giunta s'allegra an les missions de pace dall'ONU. Hier il FC St. Gall gudegnà la Coppa Svizzera de Balapè contra Lausanne Uschi ed il plaisir resta immens. La sairetat an 10.000 de persones vestides in Verdalf ricevì l'equipe St. Gall in il Marktplatz. Tenno la polizia eran s'radunades de quai da 40.000 persones in il centro della città. In la finale era la piazza Uschè Fulanada, che ins astuisserà il accesso alla piazza Ortra Junts de Segertat. L'entira festa in connex con la vittoria de St. Gall saia in tot restada pajaivla, a indicia la polizia della città. Nus resta inter il tema Pasch. Les missions internationales de Pasch in Sotschquitsch, que scrive l'Institut per la Pescrutazione della Pasch a Stockholm Sipri. La fin de l'an passà eren schiars 79.000 persones engagiade scotchapellines blaues de l'ONU u bain scopart dat autres missions de Pasch. Quai saio nu sche paukes sco de pi 25 bec pli, scrive Sipri. Ine de las importantes rajuns per quest geloup saia che les missions de Pasch de l'ONU aien a disposizion de main de nes. Pli pauk sustein dat die Trantraute del Stadis Uniz. Oster il Sport, al Campionade Mondial de Hockey in Glatsch alla Finlanda gudegna ihr Seire conta l'Austria cun 5-2. Schkolle Schwitz alla Finlanda 6 Victorias, so enta 6 Partides. In la Gruppe B al Kanada gudegna la Partide conta la Slowakia cun 5-1. Ed anche la Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie di vittorie impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta vittoria in fila. Il secondo pilota Mercedes, George Russell, ha stuida sì la corsa, su ente 30 da 68 rondes, per vid in defect tecnic. Fin l'ora manava el pauca avant Antonelli. Davos Antonelli in s'arrangazzen il podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
1: Il Soleil dominesce rotz, jendis di Giuncaisma. Sur ils Colms formen ils Sentimets de Inchins nivels de Cumulus Pitchens. A Samuretzen muss il Thermometer trotz fine 23 Grad, a Schuhl fine 28 Grad e a Quira fine 30 Grad. Laura Soleiva e Chauda continuesce da maun nella mesemna.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Dominic Pohl.
3: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Werther Impuls.
1: Il citat il più concient dell'umorist Todesh Loriot es il seguent. Una vita senza mops es possible, ma non fa ingiun sen. Er in plaz semplemanche il plet mops cun cian. Despeva in cianz dai a mia vita cianz, ed evera più co fazil adun un cian. Comenza a questa grande amur finge a custedir in tre cagnottel da dun an. Mia famiglia viveva colliad in Tanzania ed il prim ans percireva asta. Un cian brun prus. E devo dire amore a mis compagni fidel. Su un mince fotografia de quel tempo svezza alla piccina fadi con ses cian nair spena. No derin il smel del amis. Cur cia nostra famiglia stornada in Svizzera vanno stuvi lasciare in avò amore in Africa. Un trauma ci m'ha perseguita il resto di mia infanzia. Appena ci mi studi dire a fin è diventata birba parte della mia vita. Una ciogna con ulls de scimpanz ed in corda d'or. Ella m'ha accompagnato in mia via da diventare una donna, in temps a leggers ed a sciurs. Pro sia morte con tre de gens ne accrida sosas larmas. Per fortuna viveva là fin già a Milo. Nulla non gurisce più svelt con c'è nul a legger. Ed il Milo è diventato un compagno fidel. Per me e per me sofanz, per bazzegner ed amis. Despe tres mais, a Milo in frarin, scout. E da quist figarin, lesa quintar quist.
0: Impuls.

0: Las novitats de RTR.
1: I è la 7, io sono Alexi Baseglia, bien di insieme. E qua il 9, son Gais Allegra della vittoria in la Coppa Svizzera. E pauca raggiunta s'allegra an les missions de pace dall'ONU. Ieri il FC St. Gallen guadagnò la Coppa Svizzera de Balapè contro Lausanne uscì ed il piacere resta immenso. La sera tardan 10.000 di persone vestite in Verdalf e ricevì l'equipe St. Gallen il Marktplatz. Dann alle Polizier erano si radunate da quei da 40.000 persone in il centro della città. Il finale era la piazza Uche Fulanada, che si stuisserà il successo alla piazza o raggiunta la città. L'intera festa in connex con la vittoria di St. Gallen sei in tutta la strada per Jaivla, ha indicato la polizia della città. Nus resta inter il tema Pasch. Les missions internationales de Pasch in so Squitsch, qua scrive l'Institut per la Perscrutation de la Pasch a Stockholm, SIPRI. La fin de l'an passat eren schiars 79.000 persones, engagiade scotchapalines blaues de l'ONU, u ben scopart de d'autres missions de Pasch. Qua seien usche paukes, scode pi 25 jons bec pli, scrive SIPRI. Una delle importanti ragioni per questo sviluppo sia che le missioni di pace dell'ONU hanno a disposizione da mai in danese. Pli pauk sostiene da di 30 raute del Stati Uniti. La speranza sin in un convegno di pace tra il Stati Uniti e l'Iran lascia in renovosi il spritz di lì. Il spritz senza riduzione per var 5% ed è uscita uscebas scoda pil 7 maggio pec pli. Da Michael es wisst, dass dabei beim Presch die no convenie de Pasch en incertes, per wie des Signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts tentant che la crise d'energia che giunade tras la guerra in l'Iran continuesce. Oster il Sport, al Campionato Mondial de Hockey in Glatsch, alle Finlande gudegna ier seire contra l'Austria, cun 5-2. Scolle Svizzera alla Finlando 6 victorias, sente 6 partides. In la Gruppe B ha il Canada guadagnà la partida contro la Slovacchia con 5-1. Ed anche la Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie di victorias impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta vittoria in fila. Il secondo pilota Mercedes, George Russell, ha guidato sì la corsa, suente 30 de 68 rondes, per vid in defect tecnic. Fin l'ora manava el pauca avant Antonelli. De vos Antonelli en sarangazen il podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
1: Il sole dominesce erozzi in disdicium caisma. So il Skomsa formen il suente mezzinchi ins Nivels der Cumulus Pigeons. A Samurezza muss il Thermometer oz fine 23 Grad, a Schuel fine 28 Grad e a Quira fine 32 Grad. Laura Sulejiva e Chauda continuesce a era de maune le mesemna.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Un scovrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: del RTR.
2: I ella és oig, jo som Alexi Baselja. Bien dia en semen. E qua il nov, son gais alegre de la victòria en la Copa Svizzera e pauc rajun de s'alegrar en les missions de paix de l'ONU. Hier a l'FC Songhai Gudegna la Coppa Svizzera de Balapè contra l'Osanushi ed il plagiare sta immens. La saira tartan 10.000 de persones vestides en verdalf recevi l'equipe de Songhai sin il marktplatz. Tenò la polizia eran s'radunades de quai da 40.000 persones en il centre de la citat. E la finale era la plaza Uche Fulanada, quins astuisserà ils accès alla plaza ort rajunts de segertat. L'entira festa in connex con la victoria de Songhai sai in tot restada pajaivla, a indicia la polizia della citat. Nus resta inter il tema Pasch, las missions internazionales de Pasch in Sotschkuitsch, quae scrive l'Institut per la Pescrotation della Pasch a Stockholm, SIPRI. La fin de l'an passà eren stiar 79.000 persones engagiade scotia palines blaues de l'ONU o ben scoparte d'autres missions de Pasch. Quai saia nusche paukes scoda pi 25.000 bec pli, scrive SIPRI. Inna delles importantes rajuns per quest svilup saia che les missions de Pasch de l'ONU aien a disposizion de main de nes. Pli pauc sustain dati per exempel del Stadis Uniz. La speranza sin in convegna de Pastra entre il Stadis Uniz e l'Iran lasci renovos il sprec stieli. Il sprec sens reduziz per va 5% ed en uscia uscebas scoda pil 7 match pec pli. De Michael es wisch, dass de Weib ein Prest in der Convenia de Pasch en incertes, per widel Signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts che la crise d'energia cejunada tras la guerra en l'Iran continuescia. Oster il Sport. Al Campionat Mundial de Hockey in Glatsch, alla Finlanda gudegna ier saira contra l'Austria cum 5-2. Scola Svizzera alla Finlando 6 victorias su ente 6 partides. En la Gruppe B ha il Canada guadagna la partida contra la Slovacchia con 5-1. Ed anche la Formula 1, Kimi Antonelli continuesce a Montreal sia serie de victorias impressionante. Il pilota de Schnovons va per sia quarta victoria in fila. Il second pilot Mercedes, George Russell, ha studiato sì la corsa su entre 30 de 68 rondes per vid in defect tecnic. Fin l'ura manava el pauca avant Antonelli. Davos Antonelli en sarangaz in il podest, sco second Lewis Hamilton sin Ferrari e sco terz Max Verstappen sin Red Bull.
0: La meteo.
2: Il sole dominesce era oz, jendisdi cium caisma. So ils colmsa formen il suentemetz di incins nivels de cumulus pitchens. A Samuretzen muss il Thermometer oz fine 23 Grads, a Schkuel fine 28 Grads ed a Quira fine 32 Grads. Laura Soligive e Ciauda continuesce era da maun nelle mesemna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica per Rine Scadin. Per Tai. Per Mai. Simple Mind.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Jeles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov? Son gaie sta in luna de feste, sen travai gudegnala Coppa Svizzera. E la sorveglianza parlamentare vien attiva per via dell'accidente Trenel Gotthard avant tre sons. Ieri l'Efte Songal Gudegna la Coppa Svizzera de Balapè contro Lausanne uscì ed il plagiaire resta immens. La sera tata an 10.000 de persone vestite in Verdalf ricevì l'equipe a Songaisen il Marktplatz. Tenno la polizia erano serodunate da quai da 40.000 persone nel centro della città. E la finale era la piazza Uscè Fulanada, che inzastuisserà il accesso alla piazza orta raggiunta da Segertat. L'intera festa in connessione con la vittoria di Songhai sei in tutta restata pagiaivla ad indicare la polizia della città. In connessione con il tren di Vichira sviava in tre zone nel tunnel di base del Gotthard, dove gli osdaini inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Qui ha pretendito la consigliera del Stjentun Suraneise, Heidi Skraken, in la Tagesschau de SRF Irsaire. Tra l'accidente il 2023 aveva dato dons da 150 milioni francs ed in parte il tunnel de base era restassera plichi non. Avant Kurt hai da noves renfaccias conta l'SBB, usci hai ins ignorà plirs avista di storbi. La SBB refusa las reproches. La speranza sin in un convegno de pastra entre il Stati Uniti e l'Iran lascire nervos il sprecs di ali. Il sprecs sens reduzit per va 5% ed en uscia uscebas sco de pil 7 match pec pli. De Michael es wischt, dass de vai beim Prest in un convegno de pastra in den tant incertas per videl signals contradictorix de Washington e de Teheran, quinten experts che la crise d'energia chiajunada tras la guerra en l'Iran continuescia. Ed anche tra il Balapè, ils giugadas della nazionale svizzera se preparan de vendedots per il campionato mondiale che comenza in due semnes e mezz. Il Champ Songhai è la prima parte della preparazione. Le domenica che viene date l'ora in dieu de preparazione contro la Jordania ed il sdust cercle due sgola l'equipe verso San Diego, in la California.
0: La meteo.
2: Il sole dominesce erozzi in disdicium caisma. So il scolm se formen il suente mezzdì in cinz nivels da cumulus pitchens. A Samuretze muss il Thermometro fine 23 Grad, a Schuhl fine 28 Grad e a Quira fine 32 Grad.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Nascio qua non è un buon omen, la nostra nazionale svizzera ci trena in quella città ci designa campione a guadagnare la Coppa Svizzera. Lundi, lì c'è la Svizzera, è in paese verde, appunto non è politica, ma in per sé balapeistica. 10.000 sono festeggiati ieri sera e questa nota il titolo della Coppa Svizzera dell'FC San Gallen, non è stato un lente delle novità, in città insieme con la squadra. E alla 10 sera, allora il capitano Lukas Görtler mossa al Pokal als Fans.
4: Seit 26 Jahren wartet ihr drauf, wieder einen Titel hier in St. Gallen zu feiern. Lasst uns einmal den Pokal hochheben zusammen. Ne?
3: Senza ora c'è una cella, siamo di una vita festeggiare in un SPB verde di per sé. Forse era in pain blau. Adesso ci avviso ai nemici cas. Una buona notte, curci vanno l'ora finale, manci a cuz. E la party va in avanti, almeno per tutti questi a un ozzo anniversari. Nu gratulai in ozzo 25 da mai a 7 persone. Ci c'è motiv da far viva ozzo. Giusto, sco prossimo. Mes nom Livio Foffa e al dai all'undici di 5 aisma.

0: Svesni krepu du regalar ciens da cupalas, ma sco mincedi a be incun la fortuna da cifer al regalin exclusivisum incun ci anniversari. E una ci cagnosce d'incun ci oz anniversari es Angela Arduser, urionda mangi da lax, ci sta osa acquaira. Bundi, dona Angela.
1: Bien gili, vero?
0: Dona Angela, ci gratulesce la ella.
1: Io grazie alla Monica Padruzzi, il suo conto si usava, io ho visto che era tutto il bene, e beh, vi altro disse, e vi altro disse qualm.
0: Si qualm? Gli altri magari in sembra a qualm? In giù è allora?
1: No, non è per l'altro.
0: Ah, ma ed in giù allora?
1: Si kunkels.
0: Ah, sul kunkels. Gli altri col velo?
1: No, io non sono così con quello, e bianca vanno.
0: Precisi, adesso siete in paina la montagna da Blairs, ci vanno la sua col velo, e adesso proprio fitch dur da dirsi. Dona Monica, come fece già oggi questo 56 avvel da Monica?
1: Noi siamo invitati in una grillata, da sei colleghi, a fece bene ci è inviti.
0: E allora dai garantì al Gibun. Già vi ho detto che è una bellissima festa e Monica ci farà allora un pacchettino con la scadiola, la tazza, la cupala e abbiamo blare le buone robe. Grazie Fitch, dona Angela, bellissimo di.
1: Bigini,
0: via.
1: Grazie Fitch, milioni, arrivare.
2: La cupina.
3: Presentato il buon Engiadin a scuola. Il buon con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: Sper că voi aldat squisht di liber ce nu ci fain supra plu al lundes di de 5 ais mai de statlas nov i mezzi din trai semnas saini schon a ci ce nu ein elet antil cusel grond i er ein di nossa regenza i pirtizi candidati candidatas sunio quisht diz fitch pra jains pro er ter tanterater er las nov personas ci combatten per undes 5 sets ein di nossa regenza a cinci an impresa che nioscher lemna passata a quest quattro imprendaini loro che non sono da venda domani e non hai io voglio sapere da adesso c'hai per svasioni politiche stiamo di per sé voglio imprendere che non sono un paese personale ma anche as candidati las candidate per cui in tanto l'altro fatto a tutti la domanda c'hai dovni se c'hai non puoi desister senza c'hai non vai per esempio Nora Saraz-Cazin
1: per me non va chi senza famiglia e senza coffein.
0: E pro Marcus Caduff.
2: Also io mi minci di c'hai aura che è da spiccia il prossimo di scuola buona mensco in ritual che mi la dena sin la app c'è specchia nos oso ci la viert caffè la da me un saudetier scho vai allo busci bi ritual.
0: Per il momento non aldo ci ter lunch senza app Marcus Caduff e sapete b sulais b ci. Pro Valerie Favre Acola e si una bavronda, ma un pain più speciale.
1: Jeden Morgen ein Öpfel Rüebli Ingwer-Schot, den tue ich selber auspressen und der bringt mich durch den ganzen Tag.
0: Martin Böhler, quai is in ret grijun, el chata quai cel dovr cul maun in Busaccia.
3: Also wenn ich kein Fisherman's Friends im Hosensack habe, dann muss ich es wogen holen. Ich habe immer gern so ein Zückerli dabei.
0: I c'hai nu po manca pro Aita Zanetti?
4: Es so aver al barat come som. Oh, un buon dì, una buona notte, erste sonde vent quai dovre.
0: Totes di squars, mer pur trez c'è te le sguarda fanzo das candidati e las candidatas. I natural mangier da più da lur persvasions politicas. Dai sin rtr.ch la imprendato che gnoscher melner a candidati e candidatas meras differenz pirtiz da nos centun. rtr.ch per ce vu c'è taut in trai semnes la retta decisiun per vu. Scudì, questi sono gli stati 5 dei candidati per la regenza, 4 mancano e questi imprendaini a conoscere loro.

Lündes di 5 Eisma, qui con RTR Blair, es l'istesco normal lündes di onon, gratulà avant in pack moment io ein loro chai chosses, i 5 on the dish, ma i da robes ci sun ots qui pro RTR in pain atres. Per exemple, l'ura tanto la sündes i las dudes, la darai ots nempe un concert sun giavus, di mena vu poderaut saluder i giavuser vos tog de musica prediletz da venda la sündes sul numero de telefon 0800 20 25 30. O se vu laut podaut jent trametter un WhatsApp, un messadi tavela al pient o un inscrit sul numero 079 200 70 07. Di mena do les undes concerts in giovus ots quia pro RTR 0800 20 25 30 o 079 200 70 07. I scoprossem stati lor telefoner al 0800 20 25 30, curce noi o aini lor al giai ciosas avant però mo un classiker.

0: Cochin, per vedo che stock James Brown con Sex Machine. Ma ciao Cochin, se ci fiat più cinci per vedere le temperature, un ulteriore di da sta, da bellezza sta davanti noi. Forza cincin a ben bot un ciao Cochin dal plagiar. Sul Godonia, nempe a 60 francs ci dà da Godonia ossa.
1: Che ciao ses.
0: Ma dici per perdiz, cerciani la roba, ci sa zoppa, da quist trai ciavazzins. Stai la bain?
2: La ciaussa vince vens duvrada da bella aura. La ciaussa sa nins prender cun sai. La ciaussa sa esser compacta.
0: Anzi ci sa podi mena dovr oz fitch fitch bain. Ci craia da savair, ce ce nu cerciain, des da gudonier 60 francs. E allora telefonai os, il numero è 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Ciai cerciaini oz. Para c'è la Svizzera romancia es senza plez. Forza c'è il ciao fuma del studier. Forza c'è blers sun ossa inviadi. Per dovrer, qua c'è un cerciai. Ci sa. Ma non so mi pisa. Ciai. Podes qua essere. 0800 20 25 30. Io sa, ein in cun. Ci ha una proposta. RTR, ci sla?
3: Che bien dica, e duf, de suain.
0: Ma don Imelda, io mi faccio un pisa. Se io non mi pisa, allora ciai fus un ciai ciosa senza Imelda duf de suain. Se ne la poi malascer. Dimena, ciai craila ci podese ad esser.
3: Oh, forse la cocciola, de dire grillar.
0: La cocciola, also il cerbun.
3: Hai
0: una bella proposta, però al cerbun non esito una Imelda. Don Imelda, forse ci sia sorte telefona Eramo, ha? C'è Graila?
3: Io sai, bu.
0: Forse fare in senior da fanistra e dir prova da telefono, eh?
3: E lo stato un po' fino in giù che ho.
0: Ah, ok.
3: Bien.
0: Bella cinquaesima, donna Imelda. Arrivai.
3: Bien, grazie, ciao.
0: E allora andiamo in cinci risce da dare una proposta. Ci sla?
4: Ben dì che brother da vela.
0: Buon dì donna brother. E allora?
4: Ben dì, vai per c'è forse in cuntita sac.
0: Ah, in cortè da busaccia. Per tagliare Reins. Anti la serva.
4: La frigionge.
0: Cioè, è la... brasso sa servolas. Falaint un ornament special o der simplement be trai tiles o quater?
4: C'è magari in quattro ni normal,
0: I dai ho da questi
4: in cetone e cruz.
0: I dai ho da questi fond fatta son bot la serva la citora d'osco una ovra da d'arta con talin speechensi. Bella proposta il cortè da busaccia, ma non esserno io il cortè da busaccia, ce ne cerciai.
4: Ok,
0: grazie Fitch, donna brother.
4: MBG, bye bye, addio.
0: Dovrei anzi un po' in mouse venni a indice da qua what a what le proposte ci è la bundi RTR? Allo?
5: Sì, bundi, qui è Wendy.
0: O se non ha incletta il nome, la lingua non è tan buona. Può la dirmi al nome?
5: E sono Wendy.
0: Wendy?
5: Hi.
0: Ok, Wendy. Ciao e sia proposta.
5: Mia proposta è che un palisor de solai.
0: L'ombrella da solai, il parisol da solai, eh?
5: Ai.
0: È una bella proposta, se pigli er con sai, ci va all'ai o durante il bogn, eh?
5: Ai.
0: E se potor con sai, è compact, ma bun, hai quella speech, non sono il compact, è bel time. Vale la ozenti di un lui, pilla con sai al parisol, dona Wendy.
5: Hai.
0: Giù?
5: E sono della Stanz, ma e sono della Repubblica Dominicana.
0: Ah, ok, hai. Ma in giù va la hot school umbrella?
5: Tutto spas.
0: Ah, spas. Repubblica Dominicana, e quello in cielo sono in grigiun, dona Wendy?
5: Sono il grigion del Giadin.
0: Ah, e colo in cielo sono in grigiun?
5: E non sono del Grigion, sono della Repubblica Dominicana.
0: Ah, ma Colonge, viva ella son in Grigion.
5: Ma
0: ella tavella son smala di bain rumaunch. Adonta, normalmente è il spagnolo, Repubblica Dominicana.
5: Hai, e si scuola spagnolo, e tu dai.
0: E tu dai, e er rumaunch. Dona Wendy, io avessi niente tramise della questi Sound of Franks, ma non è l'ombrella che non c'è.
5: Ah, no?
0: No. Okay. Grazie, Fitch, Dona Wendy.
5: Grazie
0: a lei. Saluti in Engiadina, arrivair. E quai fissi, stat per Oz, dopo propostas, non dai Oz. E se ci va domani allora. Per 70 francs, curce nu cerciain, una roba, ci se può dover de bel time, ci se può torcunsai, e ci può esser compacta. Tegne spolz, ci funziona loro domaun, cus 70 francs.
1: Ciao, ses!

0: together to start. Baby, don't leave me alone.
1: Las novitats dal RTR.
2: Ielis dies, io sono Alex Beseglia e quai dati da nov. La sorveglianza parlamentare viene attiva per via dell'accidente treno al Gotthard van Traisons. Ed in racchetta chinese con 3 astronauti è partita per una missione di record. In connex con il treno di Vichira Svià van Traisons nel tunnel de base del Gotthard, duaiosa da in inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Qua ha pretendì la cusiera del Cantun Suranaise, Heidi Zkraken, in la Tagesschau de Dessere Fiersaire. Tra l'accident il 2023 avevi da dons de 150 milioni francs ed in parte del tunnel de base era restasse rapplichi non. Avant quota da noves renfaces contra le SBB, uscia ein insignorà plirs a vista di storbi. La SBB refusa les reproches. La China tramès 3 astronauts in direzione della stazione spaziale Tiangong. La squadra doit remplacer quella che attualmente in la stazione spaziale. Ed indels novs astronauts doit procurare per in record e restapel in prima giadera dont inon en l'univers. La China voluscia intercurri che missions pli lunges fan con il corpo umano. Il plitart l'on 2030 vuol il paese lascia a terra astronauts in la Jina. Al pellegrinade islamic Hajj a Mecca, ca comenza a Ozeva plirs dis, regien temperaturas extremes, tranta 42 e 47 grads. Giain incomet 5 milions fidaivels arrivats in l'Arabia Saudita per fa quest pellegrinade. I se tracta d'ina dalles 5 pitches dall'Islam che mincia muslim due fa almeni in giade durant sia vita schel possa prestar quai. Avant usons eren pliche 1300 pellegrins morts a Mecca e contorn per vide las temperaturas che aveven l'ura surpassa ils 50 grads. Ed anc tar il balapè, ils giugaders della nazionale svizzera se preparan de vende dots per il campionade mondial che comenza in 2 semnes e mezz. Il ciampa songai è l'en prima parte la preparazione. La domenica che venda te lur in geu de preparazione contra la Jordania ed ils dus de cercle duo sgola l'equipe ver San Diego en la California.
1: La meteo.
2: Il sole dominesce e rotz, sur ils colms formen ils ventemezdi in cins nivels de cumulus spicens. A Samurezza muss il thermometer rotz fine 23 grads, a Schuel fine 28 grads e a Quira fine 32 grads.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: L'undici del cinquaesima ed è solai, ciel blau, bellezza e noi libera. Mi auguro di cominciare l'inno con un firà, con un di libera e semplicemente grandioso, vida quai, fisica e bun da Medusa. Stessi dar da più. Mesnom, Livia Fofa, speresh, ci vuoi al dauat.

Stefan Eicher, combien de temps qui a pro RTR Cis accompagna quist lundesdì de cinquaisma cum blerisma buna musica per part musica Cis a tuna ordes sox co per exemple prossim toc adonta ciaint sox per las temperaturas a

0: l'undici de cinquaisma, romauns i romaunces i alden al di liber i al taimp da bellezza.
1: Que arve mo cor, que fa plisie mi, ed io gaudo la mia vita.
2: Quai dat sentiments, quin dat vita. Vita, spir energia, que quin da magari bocca e mo cor taura.
3: Bellezza.
0: Ah, e al taimp, al solai, le temperature agreabili, spisere, ner, ci si può fare le più differenti cose, oggi qui di liber.
4: Io sono qui a Lax, e alt la bellezza di questo lac, insieme con Messa Niklein, con Leon, questo grande pesciader.
5: Allora, noi siamo in Tecaspas, che è un ustreis, con la pincia, all'umenza, vispa lac, a mattina in Tecaspas e l'aua.
6: Io, Gauder. Feci il curcin ed una buona glassa.
1: Per me, Monti, che sei per stadio, do, godimi il curcin, godimi il grill, essere liberi da tu qualche ciò che gli amo.
2: Il meglio che si fa è io viaggiare, io spasso, io fa buon, io fa laura. C'è chi si vuole, ma non si chiama a esibire di appaizza neva.
0: A pe col velo, far buon, griller o semplicemente star pacific, gli altri della famiglia. Noi accompagniamo e aggiungiamo una bellissima lunedì di cinquaisma. E al dai

0: Cinzia kun dar il man i saldo cicio qui stesel predilets al mein aktual manch unche la taikla bler Nora Saraz Katzin e lora mit einem pain stil respektiv manch lingua Foxtrot in classiker dalda è per ciò però valz ci devo salta i saldo ci dice qui c'è il predilet ed è quello da Marcus Caduff ed è ci potes essere qui toc al predilet
1: dai mi coraggio coraggio
0: da mai ma a mai non potete ler na politica non le si fa qui a forza da Matthew es un de stocks predets actualmente da Valerie Favre Acola io sa pro un con un gusto de musica un po' in più special da kleine Erde also credo non c'è qui politica style ben musica classica o Landlers o sostituzione. No, qui è un dos prediletti di un cides attualmente in nostra reggenza. E c'è tuni, c'è il presidente della reggenza Grigiuna Tagla, sia c'è un prediletta Funky Colts Medina al toc prediletti da Martin Böhler. E era un toc romance, piquet, melancolico, ma non è mai bello. È un dos prediletti.

mia montagna. E sera per pel Jalina ad ontaci des chalurs. E qui stock quia es un de stocks predilets da Daita Zanetti. Cinc gevüschs eini durdi l'emna passada da venda dumaun da emu più das ulteriurs quattr candidats e candidatas per la regenza e chai talks cio quez the division respective manch schone ada una ueta chai cisa spetara l'emna passada ad una torna las otti desch cucino ta klein la musica prediletta da des quai dal daini istesco prossimo e della partita tampo e tradir un per

Aj, no, prej danko je zdi, zvodir lem na pasade, da vende doma v namo fin in vende dila znov personas, či kandidešem per undas činč secen tila regenca grižuna, manulja bi politika manjč din per se, personal manjč, ta onteratera minčuni minčuna podu za djevižer undas stoks predilec, si a vantan jušte doldi stoks predilec da Nora Saracka Cin, Markus Kaduf, Valeri Faf Akola, Martin Böller i Ajta Canetti, da vende doma dal da rajn luraramo za djevižer da Peter Pajer, Maurizio Michael, Carmel Meissen i Reto Botti. Taunter ater tunarai ilura i she. Per example. If you wanna love me, then darling don't betray. Oh, grandius, eh? C'è un candidato o candidata sarai she romantic? C'è il Giovice Guns N' Roses con November Rain, ma i vai ater? Pitbull, insieme con Jennifer Lopez e We Are One. E sarni, Giorgia, da di un di questi quattro ci mancano. E un, ainiamo? Eh? Ecco qui, è un dei prediletti, da di un dei candidati o della scandidata della nostra reggenza.

facer un pa il motto da politikers an, dann ist Konfita, wird ja das so, ich fahre in avanz. Die toten Hosen steh auf, wenn du am Boden liegst. Salda Ciccio Quisqui ist al Predilet. Mirata Savaiers, da vende domaun, mincia benura dalla zot qui a pro RTR, la ingice nus a presentai nas candidati, las candidatas dalla regenza, nulle be politica mainc, di per se er personal mainc. Jots, dalla zot dal Daniel Lorera Mocen in toc, ci plaja actual mainc fitch bain ad aita zenetti, quel ein idul di avaunt, isceta, C'è Gustav Simplovan Steigler in Avant RTR e vu dal Daraut blera buona musica e niente di prendere a cagnoscer a questi ci volen ir a nostra reggenza grigiuna.

0: Esha Blerson Liberi des Lünder di de Cinquais, ma senza il boss novailor listes nilia Bruce Springsteen Brilliant Disguise. In 14 minuti si la Sündes, il Azur e la Zotz Selva a un nov cudes de Chianti, quel vin fista già ed introdut quis dizent in tot la regione.
1: Il Challenger.
0: Actualmente, nüsta anti la baselgia San Martin a Tiran, i oz domzia las cinc es a Sagogna, anti la baselgia dalla sumazion de Maria a Sagogna, la vernissage del clom. Ixe a nempe nom al nov cudes de Chaunt ecumenic per las baselgias de l'Azur i Zot Selva. Oz domazi a las cinc a Sagogna, al prim da un cult divin accompagnato al cor reunì de Sagogna e l'ora vegna il cudes presentai per finir vegna l'ora hanno fatto un viva pro un apero. La vernissage del clom al nov cudes de Chaunt per l'Azur i Zot Selva oz domazi a las cinc e di la baselgia dalla sumazion de Maria a Sagogna. L'ora e animo turic anti il teatro Stock es questa sera alle 7:30 la presentazione dell'opera La segretezza di Susanna da Dermano Wolf Ferrari da un teatro con Florin Caduffi e Sara Bignaianet alle 7:30 nel teatro Stock a Turic. E loro hanno un avviso per domani a Cernetz nella saletta della Cia da Pravenda Reformata Cernetz in vue della Lia Romancia alle 10 al Caffè Romanci.
1: Il Challenger.

0: Baba Shrimps Small Town King Quiebro RTR. Yo soy Perez. Chicha in chaunsa es un asmilders amis y amias.
1: RTR Impuls.
0: De quella visa ser Fadrina Hoffmann de Schuol.
2: Il citat il più concient dell'umorist Tudaisch Loriot es il seguent. Una vita senza mops è possibile, ma non fa in giun sen. Era in plaz semplemente il plet mops con cian. Despeva in cianz dai mia vita cianz, ed è vera più facile ad una in cian. Comenza a questa grande amore fin già cursiadere in tre cagnottel da due non. Mia famiglia viveva collegata in Tanzania ed il prim ans percireva asta, un cian brun prus. E devo dire amore o mis compagni fidel. Se non c'è fotografia di quel tempo svezza alla piccina fadi, con se c'è un nair spena. Non erano il smelder amici. Quando la nostra famiglia è tornata in Svizzera, non stavi lasciare in avò amore in Africa. Un trauma ci mi ha perseguita il resto della mia infanzia. Appena c'è mi studi di Raffin, è diventata birba parte della mia vita. Una ciogna con gli occhi di scimpanz ed in corda d'or. Ella mi ha accompagnato sulla mia via di diventare una donna, in tempi leggers e di astures. Prosì è morta con tre giorni nella crida sose e larme. Per fortuna viveva là fin già a Milo. Nulla non gurisce più svelto con c'è nulla a legger. Ed il Milo è diventato un compagno fidel, per me e per me sofans, per Bazzegner ed amis. Dopo tre mesi, a Milo in Frarin, scout. E da questo figurino, lascia quintare questa evna.

0: Las Novitats dal RTR.
1: Iel es indisch, ja son Alexi Baselgia e quai dati de nov. Il Papa ha fatto patratsch sur della dignità umana en l'era dell'intelligenza artificiale. Ed il presidente Erdogan desiste de sera in università liberale. Papa Leo il 14 Javel pubblicesce sia in prima enciclica in document d'instruzione ufficiale della Baselgia Cattolica Romana. Il document tracta tenor indicazioni del Vatican il dieve dell'intelligenza artificiale. E nel centro sta la protezione della dignità umana in l'epoca dell'intelligenza artificiale. Kim Papa Setz prende parte alla presentazione del documento nel Vatican, naitenò la Baselgia Cattolica anche Maida. Al pellegrinadi islamic Hajj a Mecca, che comincia oggi va plirs dis, regen temperature extreme, tra 42 e 47 gradi. Già in 1,5 milioni fidaivels arrivati in Arabia Saudita per fare questi pellegrinadi. I se tratta d'ina delles cinc picchies dell'Islam che minchia muslim doi fa almain in giada durante sia vita scel possa prestar quai. Avant du sons eren plicche 1300 pellegrins morts a Mecca e contorn per vide les temperaturas che veven l'ura surpassa ils 50 grads. Suente protestza il presidente Recep Tayyip Erdogan retratch sia decisione de serai in università de nome de Pom ad Istanbul. Le fin demne aveven studentes e studenti, scuera professors demonstra contra la decisione de serai l'università liberale che revenide pubblicata il venerdì. L'università è da pil settembre passata sotto la controlla statale. Avant aveva quai dare in faccia da cuglionerie elevate da danese contro l'interpresa che possedeva da l'ex-temp l'università. La China ha tramestra tre astronauti in direzione della stazione spaziale Tiangong. La squadra doveva rimplazzare quella che è attualmente in la stazione spaziale. Ed in dels novs astronauts vai procura per in record e resta per in prima giadera dont inon en l'univers. La China vol uscire in tacuri cieche missions pli lunges fan con il corpo uman. Il pli tard l'on 2030 vol il paese lascia atterra astronauts in la Jina.
0: La meteo.
1: Sco in il rest della Svizzera e si era nel grigionot simplement sulleiv. Zuletzt soll es kommen, so formen in Sönte mit Stinchins Nivels der Cumulus Pitchens. Es am Uretzen muss es, il Thermometer hat es fine 23 Grad, a Schuhl fine 28 Grad e der Quire fine 32 Grad.
2: Quai entstades les Novitats.
0: Ulteriores Informations chattai sind rtr.ch. RTR. Il Konzert sind ja wisch.
3: Ades lunges di da cinquaisma la fin demna va in prolungazione, totes oz in pain atern, pa più pacific, main hectic, main struttura, nos program. Pro nu dai ossa in ura speciala, ce nu regalain in un cerzegn a vu. Concert sin giavius dal lunges di da cinquaisma vu decidaut, c'hai musica ce nu taclain la prossima ura e vu podat dar tras vos saluts da cinquaisma a vos chars e chars. E qua podat far cun telefoner sin 0800 20 25 30 o cun un messadi tavela sin 079 200 70 07. Al concert sin giavius per lunges di da cinquaisma qui a Pro RTR las lingues sun libres. 0800 20 25 30 o 079 200 70 07. Zagiovish una bellishma cinquaisma.

Ascalz dal Rutherspatzen, das schönste Wort ist Dankeschön, già vu già, da Delsa Vincenz Camartin, ci ha festeggiato ses 80, di ci ha ringraziato con questo toc, però tutti questi studiavi da Della quelli e gratulà a Della. 0800 20 25 30, scho volat saluder oder singrazier pro in chün ots quist lünder di de cinquaisma, o simple meinsch scho volat dalder vos stock predilet, eintil radio 0800 20 25 30, al nummer, o scho volat quai pient inscrit via WhatsApp, podat far quai sin 079 200 70 07. Jent messadis tabelats o ilora inscrit sco che vuot pi jent 0800 20 25 30 o 079 200 70 07.

0: Giavüsch, i quel ci fa quai es Teofil de Rungs de Camuns. Bun di, oder allegra, Teofil?
1: Allegra, Livio.
0: Teofil, a ci saludes?
1: Io saludo principalmente la mano del cor, mi c'è da Zurava, il cor mi c'è da Surain, che arriva ieri sera a Cuozocca, ha dato concerto le volte. Allora, mi sprenz, figli con famiglie, storie, tutti che non conosco mai, da Londra da Manai. Con il toro della cappella Oberalp, il buon temperamento.
0: Feini in pack moment, ti fai? Sì. Ce l'hai dir?
1: Quasi piuttosto per quelli tipi passai che non conosco l'antone cambogliense di Vigil, in mezzo tono in tutto.
0: E non sul primo corso tu stai da questo coro, mi pensai da musica da coro, nama e dalla cappella opera. La donna è erida, a c'è un truco a vuol dirci Teofil, sto cugino o zavesi antar, c'hai dai?
1: Esatto. Io sai, le due persone da, adesso non mi fanno colletta, né gli ogni da qui.
0: Ah, super. E allora? E office per la cotletta, sul grill.
1: Buona idea.
0: Ok, Teofil, in town, dai kleini la cappella Oberalp col Bündner temperamento. Grazie, Fitch. E in belli, bella cinquaisma, e tutti questi volano saluti e d'artras in giovis da musica. Due possibilità, 0800-2525-30 o via WhatsApp su 079-200-70-07.

0: Musica ci piace garantire era la cotletta ci riviso se allora ben bozzo il grill da Theophile de Runx da Camunz la cappella Oberalp col Bündner temperament eini dul di e nu fanno in avanz col un simil stil da musica al telefono es Claudia Barandon ci sta intanto a Savonin. Allegra donna Claudia.
1: Ma buondì tutti sempre.
0: E allora a ci salut Leila?
1: E volevo salutare da Luis Föhn, che scorso per me su Rona, e in pizza si mette il grill, e ci fanno una bella grillata su Rona, e parel scu muoti tal, ci vusano, ci insomma, era vita te lì, io c'è insomma, sì.
0: Quella non è iniziata, ma lo sai iniziata in altra. Eh? Also, cioè, è l'esero in muoto taler, e allora è qua in toxico fatta apposta per el.
1: È proprio in muoto taler.
0: E è un urchiga muoto taler.
1: Er ist ein Spaziergemeinmeister der Wahl.
0: Ah, okay.
1: Er lebt proprio in Urchiga. Ich kann nur so schnell hören.
0: Ma bon, e allora...
1: E allora in c'è forza a Giannini Arpa Gauss se savogni in quel tagliere di una radio rumensi.
0: Bun, e allora sperani c'è salut sul rivizza e ci dà al giubun e le sgarantì vegetariana, donna Claudia, eh?
1: No, è detto che c'è un chance, quindi di Naisa.
0: E allora sperani ci dà al giubun, no?
1: Sì, e volevo salutare tutti i miei scherzi e già visire tutti un bel dì.
0: I qua fanno col Schweizer Örgeli Trio Markus Flügger, Edgar Otza e un orchiga Muttertaler. Un bel lunedì da 5
1: Grazie, Fitz, Livio. Ciao.

0: Nein, ja, Christ, da gehst nicht trotz Sturm, da tante Biere, in tante Wien. Hi, Atmosphäre der Party in La Valle Ver, Finn, Valeria, Sascha, e Rocky, speresche, otteni plagiar, e ci sa va a Modena Bain. Dalla Valle Ver, hai un paio per la Valle? Mi paesi a scuola, però Anita parli, allegra don Anita.
1: Allegra.
0: Don Anita ci saluta Lela.
1: Salute a Tomma Partella, a Mesom, per tu qua già fa, e a Zofanz, a Biadis, e questi inconosciono. Gli verranno una bella domenica, e dice l'Urs.
0: Dez chalurs, erci de lundesdi, ma des in lundesdi appunto ci des in pascona domenica. Dona Anita alla Elaient, ci desi se chat, o tala esios John Massa chat.
1: No, ma non manci una enta.
0: E allora è Aldaini, questo lundesdi da 5 aisma con questo time da bellezza, e ella può far qua ossa con la cappella Soldanella. Hai, ella pisera per un po' in rinfresci mind del Weizen del Plät, ha? Nota kleine pe. Gewitternacht, ha? Ich frei das prossimo Streiminutz. Grazie, Vici, di una bella domenica, Dona Anita.
1: Grazie, bella domenica.
0: Ich volato Daldr, vos toc predilet, WhatsApp su 079-200-7007, o telefon qui in studio 0800-20-25-30.

0: La Chapella Soldanella con Gewitter Nacht. Jo già da Danita parli de scuol. I d'una ci veser plagiar ci des un temporal, la notte cinese in pain più fraisch, es Monica a porta. Bundi Monica.
1: Ciao Olivio, bundi.
0: Tu non hai niente la scialurs, ha? Hai mai detto avanti al telefono?
1: Hai, è niente il cielo blau e un buon aereo, ma qui ci sorpassa in certe temperature, se per me è massacciato. È sempre te quella dell'ottone l'inverno.
0: In giù allora te sconfinisci, 20 gradi, 25 gradi?
1: No, no, scocci di sotto è buono, 25 gradi c'è un essere, ma qui ci sorpassa 30 gradi allora.
0: Ok.
1: Più flotto in un evento in un bagno.
0: Allora si ossa...
1: in un
0: live. Allora si ossa ideale. Monica, ci saludesti tu?
1: Allora, è in prima linea gente salutare e ringraziare per tutto quello che ce la fa a mia mamma e la a noi sonda anniversari, Anita Berblan. Non avere un displeggiare al mancino qui, ma noi prendiamo da voi qua, o se hanno perdito venuto in vacanze e le solidare a tutto quello che conosci. Quindi in giardino va al Mestair, ci ha saluto Johnny del Mestair. E lui deve essere in solidare al con membri della Brass Band Cassis, che hanno fatto un stupendo concerto sonda sera, e con membri del core project che hanno cent'anni insieme a Cernet, e che avevano tutti una bella cinquaesima, e adesso mi voglio dare la bella domenica, il bel lunedì, la festa.
0: Ok, è qua tutto, Monica.
1: Pensa.
0: Io sono dire a mamma da Monica, a Danita Barblan. Also, Monica non ha osa semplicemente retard. Monica e famiglia ha un ciong gratulà ad ella via WhatsApp in sonda di mena al di dell'anniversario, ma X in un certo segno è squai il ora it zot e per quai se scusaini, ma beci resta la page in famiglia. Also, ed era ni fat tot, però in un certo senso con questa tecnica non hai del tot funziona. E del resto, bisvelt Monica, io sono fare una clamora. Er ots ani tuf una gratulazione avant in gelt citasse nos WhatsApp per un 66 aval da din chun. E quella gratulazione es svanida. Chevu aut tramis ots una gratulazione per un chunci festeggia al 66 aval anniversario via WhatsApp. Ots benura. E allora trametai per plagiare quel amo unaiada, perciò non può dare loro dar tras quella gratulazione. So, osa Monica, tu hai naturalmente c'era molto già musica, da una band o da una formazione, cioè tu hai una relazione, tu da questa fatta, cur ci fa un proa?
1: Hai, è una già in toc della Rümli Gang, questa una giovane da Stam, e due giovani da Dex, ci sono in domani da Nars, e è cresciuto con quel toc, fece un gran piacere a mamma e a Mobler Dottor.
0: E se vuole altro vedere questo Rümli Gang it su rtr.ch, il teleguarda ha fatto un portrait da destra, proprio una grandiosa formazione, c'è tutta klein, ossa con 7000 rinder. Monica, saluts in Engiadina e grazie a Fitch ed una bella cinquaisa, mamma. Sta bene.
1: Grazie a Fitch e tu, sta bene, ciao Livio.

0: La Rümli Gang con 7000 Rinder qui è pro RTR ni giovigià da Monica a Porta. Io sa jaini a Zernetz, da là telefona Angelina Gisler. Buon dì Angelina.
1: Buon dì Salivio.
0: Se puoi dire da questa sura siamo buon dì? Noi già siamo più cinci allegri.
1: Ma non già in buon dì o allegri. Ma buona sera già in nuova mai tu stai da qua. Ciao. Questa ingiadinata di Sean Thomas di buonasera.
0: Ma Zur Silvanz è? Zur Silvanz è? Sean a mezz'di, buonasera.
1: Ma perché qua si dice allegri sempre play?
0: C'è ti au er, io non so, noi domani si staniamo la ora, no? Per sair
1: ma questa mi sta a dire un buon domani di.
0: Noi disegneremo un buon domani, ben preciso.
1: Io non vivevo due anni di per mai di mi stare, io non sono il dialetto mi stare.
0: Aspibè zons da Angelina, ha? Aspibè zons da Angelina.
1: Allora, per dire, lui il nome Angelina, da quel nome, io non gusto, mi genitori sono da quel nome, che era ormai da mia nonna, però io ho sentito ultimamente quel nome, da io della bassa, e ma quel da in tutte le lingue inglese per le monte per le fonte nana muscoli e sades sono avevamo anche 5 anni c'è un tempo qua a Bitt Angelina non so quando aveva grado un brano e italiano senti in tutte le lingue questo nome Angelina.
0: Bellezza.
1: Insomma, sto essere un bel nome, ma io ne ho mi sono mi tiene tua sono c'è un bel nome
0: Craio,
1: ma so.
0: Angelina, a chi saluta?
1: Io saluto a tutti i miei stiars e a tutti questi che mi conoscono. Ci vediamo un bel domenica lunedì del 5esimo e piglia Pacific e al dalzo lei è stato impegnato, ma in Angelina vai sonamo.
0: In Angelina siamo da supporter, eh? Angelina, chi
1: sono? Se io mi impirut cuccio zulai da 20 cemines.
0: Ah, son?
1: Se di massa ci hanno comporti, befi si è buonura bot.
0: Befi?
1: Ma là sono morienti in un momento lì.
0: Là si è belletto, beciati let. Basta, allora vedi ad Angelina questa sera, era spass, eh? Ed intanto ialla ossa as jauers con le montagne da ma patria. Angelina,
1: bellissimo
0: lundusdì da cinquaesima. Sta bene.
1: Gli stessa mancia, ne vai Livio, grazie.
0: 0-100-25-30 uno c'è il giovis ainiamo plazza, ma ossa al prim al giovis da musica da Angelina Gisler.

0: RTR per un giavus de musica basti amo. Quist concert sin giavus de lundesdi de cinquaisma che nuai nosa patria durant l'ultim ura. E quel ultim giavus, quel vegn da Hilda Czarner. Bun di, dona Hilda.
1: Bun di. E alles da sei che Scheitner buaba che solt che un curitor. Devise tutti che conosce me tu in a bella tuntese, in a bella domenica. Allora, e fitto.
0: Ah, allora di fitto, dona Hilda. Co passant la ela oz quish lundes di de cinquaisma?
1: Ma io son bler su letta, per qua son ti un bisnanca, lui, in son da iet.
0: Beh, precis. E con taicla radio, e ci si può, eravamo già visto un toc, ci si taicla end, e squai io
1: amo bletto. Radio è gente.
0: Dona Hilda.
1: Il radio romano va a me in tirdi presto.
0: Ah, flott. Yeah. Dal dai niente. Dona Hilda, qui a vengen, as Scheitner puaba con an urchiga elpergruas. Salut. Era della in bella lundesdì da cinquaisma. Arrivair.
1: Grazie. Addio.

0: As Scheitner poaba con un urchiga elper gross del Javus da Hilda Charner chenuen doldi ossa in 5 minuti esi mezzdi. Io sa dani mon chut sun qui stemna ci sarà una speciala.
1: Ils autos le Tour de Suisse ans meine questemda en Romancia a Musté sin la pli lunga pont pendenta dal Grigion. Punts meinen sur laua, colien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramtra las culturas e las linguas. Las istorges sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda ils 27 maggio tramtra las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Soch fino alla Snow, dalla Saira.
0: E convegno di me da Tagler Navant, RTR, R8. In quattro minuti, con le più importanti novità, e le 12 e mezzo, allora, le gratulazioni con Angela Hendry. Mes nome Livio Foffa, bellissimo lunedì del 5 e stat bene, e zaila sorelles.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La surveillanza parlamentare veni attiva quai per vide l'accident de tren al Gotthard avant 3 ans. E il Papa Leo ha pubblicato in prima enciclica in connex con l'intelligenza artificiale. Jeles Dodisch al microfono Live Kaduf. Biengia. L'accident in tren da Vicira in il tunnel dal Gotthard avant 3 ans occupa la politica vin avant. Contra la SBB doi ustar in inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Quai pretende la cuseliera dals chantuns uranaisa Heiritz Kraken in la Tagesschau dat SRF hier saira. Avant curt hai da novas renfaccias contra la SBB uscia einins ignora plirs a vista disturbi. La SBB refusa las reproches. Der l'accident il 2023 aveva da dons da 150 milions francs ed in a part del tunnel de Basa era resta sera plichi non. Veninter 2 accidents in via. Der in accident a Zilis e in a donna venida blessada. Ier saira alla 6 e in da 27 ans charadet an der vers Zilis. Ele venis in il vialo post e decolida con in a manischunza da 55 ans che veniva in conter. L'auto della donna è sina quae schlitage per via in las cialias. La manischunza che è stata serata in è venida salvata e trasportata in l'ospital da Tuseun. A Prattern in il Chantun Basilea Champagna ein juvenil de 13 ans fac in accidents con in auto la noc sin oz. Danor an primas indicazions el juvenil prendi l'auto dels genitors e decerà en in mirciasa. Elle sia cum passagiera che aveva madema mai in 13 ans nem bec venits besats. L'auto ad entants gronstons material. La procura per juvenils del Chantun ha avverti una procedura contro il juvenil. Papa Leo il 14 avel pubblicesce sia in prima enciclica. Quai è un documento d'instruzione ufficiale della Baselgia Cattolica Romana. Il documento tratta il dievr dell'intelligenza artificiale, scrive il Vatican. En il centro sta la protezione della dignità umana in l'epoca dell'intelligenza artificiale. Kim Papa Setz prende parte della presentazione del documento nel Vatican, naitanor la Baselgia Cattolica anche mai da. Malgrado il conflitto nel prossimo Oriente, 1,5 milioni di muslimi e muslims or dell'exterior viaggiati a Mecca in Arabia Saudita, quai per fare il pellegrinaggio islamico Hajj che comincia oggi. L'Arabia Saudita è durante la guerra dell'Iran già venita attaccata con 100 droni e racchette. Il reginavo sostenta da tutina possibilità questi pellegrinati. Sper il commercio con Ieli e il Hajj una delle più grandi fonteune d'entrata. Plinavant region actual main temperaturas extremas da 42 e 47 grads.
0: La meteo.
2: Ossa da meun dati bler soleil, il suo intermezzi poi mince mai dar in cinz nivels da cumulus. A San Murezzan muss il termometer fino a 24 grads, a Schuol fino a 28 grads ed a Quira fino a 32 grads.
0: Vias e traffic.
2: Se in l'autostrada a Trede stati impediments da traffic tranter lo stallo e Mesocco in direzione San Bernardino, il vial drecce blocca per vidin auto in panna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuferides, hits, e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar el bony engiadina a school. Il bony con agua minerala. bonyengiadina.ch.
2: Oz e Lendis dis chun Kaismas. Festivalum vin la nascienza della Baselgia. De descensiunze Jesus ius sein ciel, adeis disianter altermets al sperzogn ein forma de pinches flomas in mincina mincina, usce se veven als giufnals de Jesus requintada diu a de Jesus. Novas cominanzas de cartenza cartentas en nascidas, ce se rimnavan ein Baselgias, per quai al natalezzi della Baselgia. Ed a propos natalezi, un conosce quattro giubilars e tre giubilaras, cien nascidas al dede dots, al 21 de maig. Se ante ciò a gratulau de dels, a scias us budgens annunziettirmi. Al microfon è l'Angela Hendry. Cordial benvigni. Il più giovane giubilar di oggi è Timo Cadonau de Wurz. Il festival è il suo nuovo anniversario. Da lui viene visto. Cordiali auguri, senti un nuovo giorno di nascita, tutto bene in scuola e viene buon piacere di Balapai. Carcelitz, tata Ida. A persi ubiadi, Timo Cadonau, divisa la tata la canzone Ils Qualms Clomen in Contin dels Acabellos.

El procura per Schlonsco a las gratulaziuns Dario Hess cun Veta Biala, Gevijau pel jubilar Serafin Berde Schluain, el nasciusots o avant 37 ans. La prossima gratulazione vostra somla sur selva tir Corsin Giger de Mustair el festival shot siu 66 aval. Per miu car cordiale gratulazione sinti un atletzi de 66 ans. Jau gevisla ti tot mo il bien, bia clec, feig buona sanadat e che ti possias vinavon fati e spassidiada e di cun velo. Un grazie il feig per tot ed in bidi de fiasta gevisla a ti de tot cor tia dona. A per fare un plagiare del jubilar Corsin Giger, gli vi la donna la canzone Compliment de Melissa Naschenweng.

Compliment de Melissa Naschenweng. El salit musical pel 66 aniversari de Corzin Giger de Mustair. Ochiontuchunons festivesche Hilde Tom Salut de Susch. Per ele vai nus survenu duas gratulaziuns. Chiara mamma, nus tuots gratulaina tai per teis ochiontuchunavel aniversari e gevijain buna sanda, contentezza e fortuna. Nus tuots eschen graz per quaitje tu est ad una stata et est eir oz amo qua per nus. Ed ast ad una fat tant per nus. Giode teis anniversari e la festa in comunanza. Tia figlia e teis fils cun tuot la compagnia. La seconda gratulazione, Chiara Hilde, da cor ad gratulaina per teis ochiontuchunavel anniversari, et gevijain tuot il bun ed impustut buna sanda. Nus sperain che tu post giodair amo blers bels mumains. Un bel di e chiar saluts tias trais sors cun familias. El salit musical de la famiglia pels ochiontuchunons de Hilde Tom Salut de Susch deriva de Vico Toriani, Silberfäden.

Edende Vicotoriani, Gevijau per la giubilare Hilde, Tom, salut, a che giunde su 80-cunavel anniversari. Nos veninti la devosa gratulazione via formular de dots, quella è per Maria Pelican Caminada, se sente al de Casa Valunezia, orionde de vrinde do, ella osrugno duas gratulazions, a che giunde su 90-cunavel anniversari. Les conhabitantes ed ils conhabitants, la meine casa ed il personal, gevigen alla jubilara Maria Pelican, tot bien e gratulation cordial mein. La seconda gratulazione letza deriva della famiglia. Cara mamma, nos gratulaine ti sint iu anniversari e gevigen de cor ti vina von bia allegria, bia plage de canta e surtot buona sanedat. Nos tots angraziaina ti, cara mamma de cor, per la gronda carezia e tot il bien che nos avaina dina schau senti e recaiver de tai. Oz celegrainus de festiva quai bigi cun tai. En carezia tese fons Rita, Ines e Norbert cun familias. Ed il salit musical per Maria Pelican Caminada e la canzun La Sera del cor Michedau Vrin.

0: La sera il terligion sull'egl ai stets del cor mischedau vrin, divisau della famiglia, per la giubilare Maria Pelican Caminada, se senta al de casa Valumnezia per festival de Rudien su 91 anniversari. Vost lai zerter las gratulazions al Lengidis chun Kaismas als 21 de maig, a naturalmein vai nos e oz schen gadiau la schadiola de derter, telefonau per ella o Angela Arduser de Quera.
1: Io gratulas bugien alla Monica Padruzzi, chun conta si isavel, io diviso le vera tutto il bien, e ba, bialdis, e bialdis si quelma.
0: Della scadiola astia Pia Monica Padrut da Quera celebra quai a cajun de siu cun conta si zavel anniversari a ci so forza prendla lue quella scadiola si quelm.
2: Per vos con vos.
0: Adossa sen las lingias de telefon aviartas per gevis d'anniversari pels vos chevus lais, chevus en conoscisse ci tiena chius al de dots als 21 de maig, vos gratulassas budien 0800 veny 21 30, 0800 veny 21 30.

Imagine Dragons, Whatever It Takes. Adjusem un mesaj di WhatsApp per gratula a Castrix festivesse Isidor Cadalbert siu 42 avel anniversari. Gratulazions e tot il bien per tia veta futura, quai divise tia onda Simonetta. Se vos leis e gratula via messadi, la numera è 079-200-07, 079-200-07.

0: Las novitats de RTR.
1: La surveillanza parlamentare venne attiva, quai prevede l'accident de tren al Gotthard avant 3 ans. E, malgrado il conflitto in il prossimo Oriente, in 100.000 muslimas e muslims viaggiati a Mecca in l'Arabia Saudita per il pellegrinaggio di Hajj. Ieles duas al microfono Livia Kaduf. Buonasera. L'accident in tren da Vicire in il tunnel del Gotthard avant 3 ans occupa la politica fin avant. Contra la SBB due ustar in inquisizione tras la sorveglianza parlamentare. Quai pretende la cusaliera dels chantuns uranaisa Heidiz Kraken in da Tagesschau dat SRF da dir saira. Avant kurt ai da novas renfaccios contra la SBB. Uscia einins ignora plirs a vista di sturbi. La SBB refusa las reproches. Der l'accident il 2023 aveva da dons da 150 milions francs ed in a part dal tunnel da Basa era restasse ra plichi non. Der in novitat del Grigiun, der in accident a Zilis e in a duna venida blessata. Ier saira alla sis e in da 27 ans charada d'ander vers Zilis, ele venis in il vialo post ed ecolida con ina manisciunza da 55 ans che veniva in conter. L'auto della donna è sina qua in slittage per via in las cialias. La manisciunza che stata sarada en è venida salvata e trasportata in l'ospital da Tuseun. Già in l'exterior, malgrado i conflitti in il prossimo Oriente, 1,5 milioni di muslimas e muslims or dell'exterior viaggiati a Mecca in l'Arabia Saudita, quai per fare il pellegrinaggio islamic Hajj che comincia oggi. L'Arabia Saudita è durante la guerra dell'Iran già venita attaccata con 100 stadronas e racchettas. Il reginavel sostente da tutina possibilità il pellegrinaggio. Sper il commerci con ieli e il Hajj in una delle più grandi fonteune d'entrata. Plin avant region actualmen era temperaturas extremas da 42 e 47 grads in la region. Veninter il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnato la prima ronda del French Open, quai contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del mondo, con 6-4 e 6-4. Ed era la tessinaisa Susan Bandecchi a procurare per una sorpresa. Con 27 ans a ella guadagnasse il debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa con 6-4, 12-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Oggi da me è andato a bler sull'eil, il suo intermezzo poi mince mai dar in 5 nivels da cumulus. A San Murezzo muss il termometer fino a 24 gradi, a Scuol fino a 28 gradi ed a Quira fino a 32 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vida memia bler traffic.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entemes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Girls, girls, girls. Dal Zentr Welt. Girls, girls, girls. So viel Hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: Las novitats del RTR.
1: La sorveglianza parlamentare veni attiva, quai prevede l'accident de tren al Gotthard davant tres onts. E la popolazione de Curvalta sto anche in agiada decider davant il sciaudament de la casa de scuola a Malix. E le strais al microfono Live Caduff. Buonasera. L'accident in tren da Vicira in il tunnel dal Gotthard van Treisons occupa la politica vinevant. Conter la SBB due ustar in a inquisizione tras la sorveglianza parlamentara. Quai pretende la cuseliera dals Chantuns Uranaisa Heidiz Kraken in la Tagesschau dat SRF da Dirsaira. Avant curt da novas renfaccios conter la SBB. Uscia aienins ignora plirs avis de disturbi. La SBB refusa las reproches. Dar l'accident il 2023 aveva da tons da 150 milions francs ed in aparta tunnel da base era restassera plichi non. La popolazione da Curvalda sto anche in agiare decider davant il sciaudament della casa da scuola a Malix. La radunanza comunale da Curvalda aveva il marstic gea ad incredit da 270 mili francs per amplazzare il sciaudament. L'avril ed entant veni inoltrà in referendum con passa 200 sottoscriptions. La suprastanza comunale ha us conferma che quest referendum è valaival. Il sovrano de Curvalda decide probabil il 27 settembre in Chausa. Ils Enhanced Games a Las Vegas, pia ils geus nuaca substanzas da doping en lubitas, nan bec contangilas specias. Dar las 22 concurrenzas en nudar, auzar pais ed atletica leva, abe ina concurrenza rut il record mondial. Quaiter 50 meters nudar asti liber dal grec Christian Kolemev. Ils 42 participants e participantas angi access a substanzas de doping, sco per exempel testosteron. Veninter il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del Moon, ha guadagnato la prima runda del French Open, quai contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del Moon, con 6-4 e 6-4. Ed era la tessinaisa Susan Bandecchi a procurare per una sorpresa. Con 27 ons a ella guadagnasse il debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa con 6-4, 2-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Oggi da me un dati bler soleil. Il suo mezzì poi mince mai dar in cinz nivels de cumulus. A San Murezzan muss il termometer fino a 24 gradi, a scuola fino a 28 gradi e da Quira fino a 32 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tretisch, da Knesche traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, qua per vida memia bler traffic, e gli è da quintar con 10 minuti di pli temp da viati.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR. Uns cuvridas hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: Las novitats del RTR.
1: Il teater mobil das Zels cerca soluziuns per vide ses problems finanzials. E la populaziun de Curvalda sto anche in agiada decider davart il sciodament della casa da scuola a Malix. Jela Squatter al microfono e Live Caduf. Buonasera. Il teater mobil das Zelt vuol continuare ses managi il settembre, al direttur dic en vers l'agentura de novitats Kisten SDA. L'interpresa examinescia plin avant ina vendita pusaivla u ina plaza fixa a Turic e negoziescia cun sponsors. Das Zelt a stui franar sia tournea per immediat per vide problems finanzials, quae aveva il Sonntagsblick rapportà. Per tuciats en passa 70 collaboratures e collaboraturs e passa 70 artistas ed artists. La populaziun da Curvalda sto anche in agiada decider davart il sciaudament della casa da scuola a Malix. La radunanza comunale da Curvalda aveva il mars dic gea ad incredit da 270.000 francs per amplazare il sciaudament. L'avril ed entant veni inoltrà in referendum cun passa 200 sottoscripziuns. La suprastanza comunale ha us confermà che quest referendum è valaival. Il suveran da Curvalda decide probabil il 27 settembre in Chausa. Ils Enhanced Games a Las Vegas, pia ils geus nuaca substanzas da doping en lubidas, nan bec cunt angilas specias. Dar las 22 concurrenzas en nudar, auzar pais ed atletica leva, abe ina concurrenza rut il record mundial. Quaiter 50 meters nudar a sti liber dal grec Christian Kolomev. Ils 42 participantes e participants angi access a substanzas da doping, sco per exempel testosteron. E tra il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnato la prima ronda del French Open, qua contro la russa Ludmila Samsonova, la numero 27 del mondo, con 6-4 e 6-4. Era la tessinaisa Suzanne Bandecchi a procurare per una sorpresa, con 27 ans e la guadagnasse il debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa, con 6-4, 12-6 e 6-4.
0: La meteo.
1: Oggi è un dato blair su leil, il suenter mezzi, poi mince mai dar in cinz nivels da cumulus, a Samurezzan mus il termometer fino a 24 gradi, a scuol fino a 28 gradi e da quira fino a 32 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Dresdes, sta gnescia il traffic tranter Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vida memia bler traffic, il jeda quintar con 20 minuti da pli temp da viadi. Fino avant sta gnescia il traffic era tranter Maiavilla e Sargans.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: מוזיקה, ברליני שקדים. פרטי. פרמי.
1: איך תהיה?
0: סימפלמיין. פרטוץ.

Musica per i miscati. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Las novitats dal RTR.
1: En l'Engiadina sarà tardescia l'enciata della lavurs per il sviamento la punt e Armon Orlica guadagna la festa da Luce Glarunais Grigiuna a Nefels. Jeles Cion al microfono Elive Caduff. Buonasera. In l'Engiadina sarà tardescia l'enciata della lavurs per il sviamento la punt, quai per i non. Scoque che l'uffizi de costruzione bassa del Grigiun scrive in l'edizione de Stat del magazzin della Vishnanka la punt Chamusch, stoppian ins l'emprim sclerir la situazione del livello d'aua sotterana. Uscia possian inspire il 2027 cominciar con la lavurs. Quai n'hai adentant nagines conseguenzas per las lavurs del tunnel scotal che comenzan il 2028. La fina mira del sviament è da dischargiar la popolazione dal traffic de transit. Il proiect costa radunt 80 milions francs e doi esser termina in radunt 8 ans. La popolazione de Curvalda sto anche in agiada decider davanti il sciaudament della casa de scuola a Malix. La radunanza comunale de Curvalda aveva il mars di Cigea ad incredit da 270 mili francs per rimplazzare il sciaudament. L'avrile d'entant veni inoltrà in referendum con passa 200 sottoscripzions. La suprastanza comunale ha os confermà che quest referendum è valaivel. Il sovran da Curvalda decide probabel il 27 settembre in Chausa. Il teatro mobile das Zelt vuol continuare ses managi il settembre, ha il direttore dicen vers l'agentura de novitats Kisten SDA. L'interpresa examinesce plin avant una vendita possaivla o una plaza fixa a Turic e negoziesce con il sponsors. Das Zelt ha stui franar sia tournea per immediat per vide problems finanzials. Quai aveva il Sonntagsblick rapportà. Per tuciazza in passa 70 collaboratures e collaboraturs e passa 70 artistes ed artists. Veninter il sport, Armon Orlik ha guadagnà la festa da Luce Glarunais Grigiuna a Nefels. Quai avant Mario Schneider ed Andrin Habecker. En totem venit surdats 22 grants, ils Grigiuns Nando Jos e Linard Kantenbein an per l'emprima giada guadagnà in grants. E tra il tennis, Jill Teichmann, la numero 170 del mondo, ha guadagnà la prima ronda del French Open contro la russa Ludmila Samsonova con in 2 sets. Era la tessinaisa Susan Bandecchi a procurare prima sorpresa. Con 27 ans ha ella guadagnà ses debut da Grand Slam contro la spagnola Cristina Buxa in 3 sets. Intant è il svizzer Stan Wawrinka cruda ora in la prima ronda contro l'olandais in 4 sets.
0: La meteo.
1: Oste da me un dati Blair Soleil, il suo intermesti poi mince mai dar in 5 nivels da cumulus. A Samurezzan è il termometer fino a 24 grads, a Schuol fino a 28 grads ed a Quira fino a 32 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, quai per vita memia bler traffic, il è da quintar con 20 minuti da pli temp da viadi. Prin avanz da gnesce il traffic era tranta Majavilla e Sargans.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Giuf è il vic il pleau dell'Europa, con abitanti e abitanti gentili o no, sen 2.126 metri sul mar. La vita in quei vic è pretenziosa. Als lungsum viarens, l'isolazione, als prigels, als quelms. Als ons curonto compare in fliu guru a manader di una secta, el mette il vicetz il ciao a procura per una catastrofa. L'autore Dor Limen è stata per toccare personal main. Ella opiar sia moma con quella remossa a tons ad una secta della bassa. L'istoria ha ci bedia in amblidonza.
4: Io ho mamma eigentlich nie mehr gesehen, 33 Jahre lang nicht mehr. Und dann musste ich fragen. Es ist einfach auch nichts darüber geredet. Es war einfach so gewesen. Und ich habe irgendwie mit dem eigentlich auch nie gehadert. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt einfach so. Vermisst habe ich sie schon, auch noch später.
3: Da pleide dela a da siu codis u di usal da quers de la proxima mia zura. Io son l'Angela Hendry, bici vus tot lines RTR.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: The Colors cun Rolling Stones. Nus vain astgau gudai in dis de Balezia, quella fin diamna de Chuncaismas. Megliera aura vessins njangsa viu impustatir so in pieder. Che vais vus fac? Esses forza stai de viedi als quelms? Forza vais gudiu in a buna glase, le giu in codija in curtin, ne esses entupai cun sti al bogne virt? E nus essen stai de viedi, o de virte vain voliu savai, tietje vus jais de l'aura actuala, tietje quella foc un vossa luna, a sur tot, tietje vus fagliais in de quels de tals dis.
1: I dat su leil, du, i dat su leil, e diau sai, chis ciauda.
2: Balezia, io e struge in nibel che invece che ho, ed hai buina calira che insegue tutto. E quella che sei in una bellezza temperatura.
3: Qua arve il mio cor, qua fa piacere a me e io gaudo la mia vita.
4: Qua è dat sentimento che dat vita.
1: In the summertime when the weather is high you can stretch right up and touch the sky.
4: La io de tutto altro si su. E più contento di ogni un poc.
2: In svezza le flore svegliano, in svezza per gli altri che vanno a chillen, vanno a spasa. Weiß ich, wer mein Kilsauter ist, ne? Und dann sind die Bundeslunde, wo man ja?
5: Ja, ja, kann ich schon, siehst du, im Moment, wo ich bei Laura ist, wo ich schaue, da läuft schon, wo ich ein Tickpick und tänze, wo ich bei Laura.
6: Sì, la Laura ist, mir sein positiv, und tot, sehr alegre, und ist aktiv, mich, ja.

0: del fetil curtin ad una buona glasse.
1: Per me monti che sai puoi spestare giù, godimi il curtin, godimi il grill, essere liberi di tutto quel che vuoi ciò che gli amano.
2: Il meglio che si fa è, io viaggiare, io spasso, io fa buono, io fa laura, c'è chi vuole, ma se non si chiama, è sbide di appaizzare.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Curante trai zons o iacen prevost luvrau per RTR, cun son la musica gigeva accord del. Ein connex cun lezzo el se vi fa viedis agli exterior a festivals per accompagnare musicistas a musicistas remonts. Dentauno iacen el luvrau alla redacción de sport. Ad ein quai connex se el stausel 1996 als Dux Olympics de Stadt at Atlanta, ad el emitschaus pel nair de l'ungla de la mort.
1: I quest viadis si podeva far pel sport, per ir ad uno celevinement, quest era ad una stat culminazions per studi Jeux Olympics, clair. I quelliade dal 1996 dira con Tony Poltera ad Atlanta, quest era la sta cialurs, però hai prestazions de sport fenomenale, sir dal Svizzer si diran la. E allora quest is veva fin la lavur, quest direva schon des du de jours tot in orca der lungs dies in intensivs schiefne pal solte mo mangiar alcho a baiver alch i quella seid schnitz antil park del Jeux Olympics a metz città i ai quella der nive fin gian pastur pro der er temperatura agreabla in pas pas i sin in bank weine wissi der la no buja pro no va in pensa otter di cinciminazzi in avanti lur is forse 2 meters più tard ai dat in sfratsch, e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aier anti la Rhein. E hai non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che qua era. Qua era un ci aveva messo una bomba, e loro aveva dato 2 morti, surci e feriti, non 2 metri da vento, da qua aveva una fortuna, e hai.
0: Schels fossen passai 2 minuti spletart, chi so che ci fosse schabagiau, con iacen prevost a Tony Poltera. Se antre 43 sons, se iacen prevost giuse in pensione tier erter, ella e reviver rigurdiensches a raquente da bials moments, da coce su cor batte per la musica a che plans ce l'ho per sia pensione. Il profil udis questa sera, se antre la resumazione del D della SIS.
2: Danus? Bei uns.

0: Il dir der RTL.
1: Potz Gunnar Winkendorf, beim Vigni. A Kurwalden stoi il souverän de Zidereun in Agada da wart il Scaldament alla casa da Schola de Malix. Il Mars Vergau aveva la radunanza comunale approbau in credit de 280 mili francs per rimplazzare quel Scaldament. Il Avril Vergau an varga 200 persones sottoscritte in referendum incontro addossa alla suprastanza comunale confirmau che quella eva laivals. È un inagata tema agli accidenti in tren da vicire che è capitato a Vontraisons il tunnel del Gotthard. Ostweil la sorveglianza parlamentare fa un'inquisizione contro la SBB. De Kurt fa vidau nove rinfacce contro la SBB, per esempio, Kinzagi ignorau plirs a vista di storbis. Per via degli accidenti era in parte del tunnel da base stau seraus varginon ad iveva dau in don da 150 milions francs. È impulit don al teatro da tournea das Zelt. Per via de problemi finanziali sa das Zelt stuiu striha gisiat presentazions. Tenor il Sonntag splic, ein las pagas buse girades, a schia che las vargas e tonta artistas ed artists survegnen nigina gaja, a per paga a navos ils billets schon comprai tongici ebo. In Hazardon finanzial a jedau a pratteln, el cantum Basilea Tiara, in juvenil de 13 ans a previgliauto de ses genitors ad ecaraus con quell'en contra in mer casa. Il a sia cum passagiera ca madema main tredijons ein bugni blessai. Aber il stos a responsa avon la procura per juvenils. Donda mia vart, eu divisio lina biala sera.
0: RTL Il profil
2: 43 sons dir RTR. RTR è bumo stau su job, RTR è stau su da casa, ai num e il mail da cumiau. Usa iacem prevost e usa in pensione, su enter 43 sons di RTR. Ed è il hospel profil, io sono Claudia Catoman. In cordial benvigni a vus, che te cleis quella missione, ed in cordial benvigni a mio hospel, a iacem.
3: Grazie per l'invito.
2: Jacet, com da casa, a nus dein il ti, per quei che nus ein gelu vrau bia ons insemen, com da casa ei RTR stau per tei?
3: RTR ist stat mis segonti de chases in Klee. Al prüm asch, tis de chase kulle familie kul zu fanz, RTR ist stat lura al segonti de chase, da wo 43 sonz, es poe dir quei kun buona conscienza, quisa d'une stat fitch interessant, fitch captivant, buons kollegas, buones kollegas, buons teams, interessant ist schon.
2: A Kongreif eisius ad abandonà quei da casa?
3: Insomma, nö, perché l'ultim temp ne lavorabe 40%, vuol dir dus diz lefna, na fat fin già spera prodos pe ons guides da città, na fat quars da romanci in ingedine d'in Valmüsteir, e quasi più mein d'un dis un cel, simplemente ne più ir in büro pro radio o lavorare a casa pel radio, d'in per se fare altre cose, forse un po' intensivo.
2: Ma fa quel nuot mal? Also nuot è un sentimento, c'è un crescere, forse schon.
3: Quando andiamo a cominciare, forse c'è qua veniamo, però è crai, è son qui a quaira, è son sovente interessante, però c'è son qui a vezzi a Blair, si a Blair, si è nero da fare due, tre incumbenze, ci meinen mi c'è tanto la casa del radio romanzi, della televisione.
2: Per preparare quel discorso, quel profilo, vai a domandare l'intelligenza artificiale, se la anconosce te. Adela risumesce, in redaktur de musica profilautier RTR, con lunga esperienza el Radio Ramonch, con un clar focus sin musica popolare, regionale e culturale. Alla IA ragion?
3: La sua ragion. Però quando non siamo completi, fisso di dire Blair Otter, Claire Bat Porta, musica di pop e rock, er musica classica, jazz, che sono tutti er stili di musica che ci fascinano. E Claire, l'intelligenza artificiale, quella resuma in papero, i des Blair da più.
2: Allora, la resuma è stata quella che ci amfla ossa, cioè quella che ci abbiamo da voi per uns, ne?
3: Qua ci è capitato a partire dal 1983, qua non sa varala e qua non sa nemmeno Blairs in casa, che ci des tot capita quest primzons questat total chotter al radio e la televisione sco ci sono ossa quasi in otto mondo.
2: Ad quella non so se discuor. Lein i in te quel details de i bia onza na vos. Sco bunament tots che menitir RTR de let's times. Ti has anciet il 1903 be vestile patente de scolast en sac. Aber bo luvrau sco scolast.
3: Na, perché quelle ada la fin del sonst 70 dira surabundanza de magistres e magisters. Cinc plazzas forse in grigion non avevano una classe con 60 scolari e scolari. Poi far quinte c'è la chance di un piuttosto piccino e non assorni là in giù una plazza. Ne ha fatto l'ora due sonz magista di schiz, in modo una lonza in scuola. E ha aiutato sempre a far confine di quelle robette. E l'ora è quel inserato che cercevano 6 collaboratori e collaboratori. Per cui ci deva un passo di slargiamento un po' più grande, questa è la mia possibilità.
2: Also, ti avevi slovenci 3 anni, se ricordi se un ti inciato e delle prime siamme in casa RTR?
3: Sì, sì, è mal gordo, c'è dire proprio il junior, il più giovane di tutti. Maria Cadruvi aveva fatto con me un'emissione per un presentare. E allora l'aveva dato giovius da musica e aveva tutto un toque di yellow. Hai quelle ha di Jelo ter avantgardistic e blest un stato sulle fitte stutz che aveva già noi quel tocco, spers in clare motors, ci dirin quelle ha di attuals. Però Jelo qua dirin una sorpresa per Blairs.
2: A per ti aveva senza incieta la redazione de novità?
3: E na cominciasco con bot tozza in la redazione de novità, redigere novità e loro più tardi leere le novità. Questo è il gersunadi ci sveva più bot per imprendere. E aveva però già visto da far batte porta le missioni per i giovani di quelle
2: anni. Qual era un fitch nuova quella missione?
3: Quella era novissima, però era fascinata quella missione della musica che ci presentavano, dei temi che ci vivevano. Mes grande visione era far batte porta. E non ha potuto aspettare fin ci danno il permesso di mudare delle novità per batte porta. E ne ha fatto ora fin già durante il mio tempo libero mia prima emissione senza che mi superiore sapevano. Un'emissione col titolo New York, New York, e là di Reinto c'era contribuzioni da parte hip-hop, da parte graffiti, e siamo c'è Jerry Spesce, che aveva quelli della scuola centonale, aveva fatto il primo rap romanzo. Bequart, però, fin già dal 84, era qua in Schneer. E no, i miei superiori hanno badato per maestro e avevamo altre robe, e nuove novità.
2: Also, qua proprio è sull'emittur?
3: Quasi sull'emittur, e però in giù non aveva rimarciato qua.
2: A qua questo possibile che quello sugli emettori? Also, questo era sedersi ci per ciò è per fare quella missione?
3: Quelle ada, io stai provato a porta di tutto un paese, otersco.
2: Also, mi ci piaceva che leva?
3: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e è nato a fare quella missione e quelle sede sugli emettori, tutto normale. E allora, al superiore della redazione di novità, allora badai un dì che aveva fatto altre robe. Però il tempo libero loro era qua ok. E un po' più tardi loro non potevano fare quel mio domani. Questa è stata la mia grande gioia ed era contentissima.
2: C'è stata la memoria di quei tempi di Pataporto? Spero che ti sia quasi l'uvrao clandestino.
3: Clandestino si può dire, eh? Ma il Pataporto era un po' il lavoro, no? Potevano provare ora in prune robe, non era invece indipendenza. E la missione era di il mercoledì delle 9 alle 10 e hai coole musica, coole contribuzioni. Emil Gort, per esempio, vide d'una Arnold Rauch di Rì con Celeste Polterio della pista de Bob aveva registrato qua là. E è stato unato con un ballone da arciotto da Flem, è una partita, si vera in gioco quella in smaini. Tanto rende loro a fare appunto discorsi in pari portage e loro avevano placciato su tavo. O er con una barca di gomma su len, qua ci è stato un po' spettacolare. E quelle contribuzioni e quelle reportage vanno allora presentate.
2: Ma è ciò che stai frechs, experimentals, vesem provo causas, a nidin camera se la detta?
3: Veramente no, no. Non aveva nero se contribuzioni un po' più satiriche, non ha provato ad essere innovativi. E quando era di una buona squadra, quando era con una piccola famiglia, e non discutevano mica tante ore alla lunga sulla musica, e questo è un tocco che va bene per la porta.
2: Also, leggeva stile la musica? Also, mica redattore, né moderatore, leggeva sempre la musica?
3: Non avevano di una svesse la musica, tutte le emissioni più o meno svesse, E più tardi se loro non faceva forse contribuzioni per altri, così era forma di magazzino. Però se faceva il svesso, era quella A fin Z più o meno. Ha una scelta, ha un lavoro.
2: Also, lui è quello che piaceva a te?
3: Quello che piaceva mai, sì sì.
2: Also, è la musica che ti dice che adesso è la clau a casa?
3: Preciso. Però è che c'è un po' il gusto di questi tatlevani. Hai, questo è stato un tempo interessante, con quelle blere libertà.
2: Ma scogliai, ter RTR è una dina, insfabbiamo in emissione, minci nasci, si plire scappialas, c'è fidevas a un sper il batteporta?
3: Sper il batteporta nel rufato, eravamo di una novità, e da volo ne ha cominciato a fare redazione di sport, che vuol dire leer le novità di sport, le saira, le 5, un quarto, le 6, dire qua, e tutto in or. E da volere ir fare impar reportage di sport. Poter ir al Tour de Suisse, poter ir a corse di ski, corse di ir colasse, corse di velo di montagna. E fare interviste e reportar. E questo è stato impar in una nuova dimensione, fare Blair Radio live, essere ort casa. X include contatto con sportisti e sportisti interessantissimi. Questo è stato un bel, bel tempo.
2: A c'è che ci dice, in smira, usa una voce in quel tempo di lanciata, qui era già tecnica, ma in tutto ciò c'è altro che oz. Also, qui vuol dire, l'avrà con un pindel, i deve un platto, i deve anche CDs, also, era tutto altro da l'avrà a da preparare in emissione.
3: Quali erano questi tempi analoghi? Per registrare questo apparato ci si nomineva Nagra, Deschilz, der pesant, feva mal la spatola da un tempo, la dera rolles con sui bindels, quasi even zum Beispiel in quart'ora, ci feva in intervista più lunga, lo vesti da mi dar bindel tante rein. E da volura, ante il studio, tagliar con la forza e loro tacciare in sembal der c'è, qua dera di un paio di sfida, se un togli eva perder, allora dera di cominciare a cerciare, loro dera qua mince un piccio in dramma.
2: Noi stiamo in un intento di lavoro per RTR, l'Anton de Klaus, il primo talk di musica, perché la musica è un intento di elixir di lavoro, stavolta voi sonst. C'è te kleinsch con primo?
3: Noi stiamo un trio che viene dalle Dolomites della Val Badia, Ganes, Blairs Cognoschen, forse quel trio di donne si va, mince tante erano il Radio Romance. Adele è una presa conosciuta da Udine, al Sons, 90 sarà questa così di stat, al Festival Sunz, un festival con minorità linguistiche di tutta l'Europa. E elle, le Dolomites, erano là e erano là con una gruppa o con un interprete romanzo. È una presa conosciuta da Adele, era fascinata loro voce, perché le facevano musica e col tempo loro sono erano disegnati in Svizzera per fare interviste, loro discs, sono comporuti qui in Svizzera e allora potevo fare un po' il pass sul confine, non è il Tirol del Sud o l'Austria, era in Svizzera dopo più tardi in Germania, non è un buon successo. Ganes a sosta.

0: Questa organa è il divis de musica da jacem prevost ca ossi sonta ciunonza da 43 sons luvrau per RTR. Sentire vetta de lavur el staustir RTR. Jacem, ti veves fac la patente da scolasta venius per via da munconza da plazza stir RTR, pritard vesse se gira giù la possibile data da mi da in scuola. Aber quei mai stau in opzione da gi e abbandona l'RTR?
1: Mai, e non ha neanche un'idea pensare andar via da tornare o da ir a fare da magister, ir noi da abbandonare RTR, perché qua era, scusate, una vendita avanti un paio di secondi da casa, qui si sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buone colleghe e colleghe. Nein, sono stati quanti l'Ola.
0: Ti spie, restaus, ternus, a conzione la musica che ha marcato, ti ha lavoro, non sei un deo, un tic, ganas, da c'è se ricorda sciocca, non c'è se sta al punto culminante in connesso con musica.
1: Ma un motivo che sono nuovo per radio sarà più probabile che curce dire, forse forse 14, 15 anni dal leva di una musica di London e Sounds di François Mürner. Quindi quelli sono in DRS 2. E qua è stata un'emissione di cult e la più nuova musica che è scomparita da Londra, per esempio, punk e new wave. E qua mi affascina. E da poco c'è dire qui al seminario qua era surfniva Radio 24, quello era sul pizzo Gropera e la vicinanza di Splügen, da Cellavart, sul territorio italiano. E questo aveva un'emissione di direzione Turic, la Eva c'è als Raz del radio in direzione Turic, però qua era ci fa vero in paese, Radio 24. E ne era cominciato a parlare quell'emissione con la musica, ci nos dodivo sceglie la Eva, Bob Marley, Jimmy Cliff, il spin-off Stocks.
0: Ed ecco l'idea, quale se è?
1: Forse quelli ha da noi, però qua a Crescione si impara a sbagliare quel feu per la musica. E loro avevamo quella emittura americana, per i soldati americani, ci erano stazionati in Germania. AFN, American Forces Network, là era allora la musica americana, soul, blues, rock. E quelle mi torna a la su 20. In prese conoscono c'è Blaires, Benz, Blaires, interpretas e interpretas.
0: C'è non stato di tias incumbenzas in connesso con la musica? Tias è bia ons luvau e la redazione della musica?
1: Ma il primo vada a fare il programma della musica, questo è già stato buon. E da volo ora sono cominciato con la digitalizzazione della platta di avvenzio del disco compact. Dal disco compact loro sugli audio files, tutto è più digitale. Non va in ora estor ni l'ordinata in software che programmeva la musica, il Music Master. E quel è stato introdotto durante quel tempo che era la redazione della musica il responsabile. E tutto questo passo è stato molto interessante in price, in una pruna roba nuova, e è fatto il passo dall'analogico al digitale.
0: C'è che vi metti RTR ad in registrare musica romance, cioè questa è una. Qui è una fece importante.
1: Questa fece importante, più volte dire qua hai capitato per caso, mi c'è tanto, si registreva, forse in cantautor, però c'è Giuseppe Gionin de Cortinza, allora, soprattutto qua della registrazione, allora quando fa sistematicamente feste di canto, feste di musica, registrazioni di repertoire. Qua era sia incumbenza.
0: Aber ti è incumbenza sta lo da disinviati, da accompagnare musicisti, musicisti romanci, sin festivals, ni concerts, nu chi deve la possibile data per dare un concert.
1: Hai, quando ero sempre als ambasciadurs della musica romancia e qua o là, forse uno d'usi all'on, dire la possibilità di dir accompagnare questo ad un festival, non sorprendeva in una parte del squash, quella iada. Io stesso sono arrivato un po' intorno con gli uffici interessanti da Corinne Courchelles, da Alexei Markus, dels Frenzlis de Schlin, e da una lingiata benzina da stio accompagnare. Qua era di una ero se viene mai fici interessante.
0: C'era l'ultima incompensa, Leo?
1: Si tratteva del festival della EBU, si era l'incompensa rappresentare la Svizzera. E allora era quella sezione, vera che c'è altri paesi fanno, c'è capito sulla scena da musica popolare, musica da folklore, postut. E allora rappresentare la Svizzera e proponere Mincion una gruppa che partecipasse. Romancia, una del Tessin, una della Svizzera francese, una della Svizzera tedesca.
0: Quella era per parte di te scelta con chi vas a questo festival?
1: Quadere per grande parte mia scelta, però i deve son persone si spodevamo domandar ma fusco e alci. E allora con ir ir avere concerts o in scunters de musica veceva giuno c'è la formazione e allora questa se fest bain per ir al Festival de Folk della EBU. E clair tots ni venient.
0: Se capisce, non è lo stato dappertutto?
1: Ma sono stati in Irlanda, in Lettonia, in Svezia, da fatta a Mosca con Cordini, Domenici, Annette. In pruna lös i paiais d'una fitchbase i vini mainz, er in lös in giocis vezeva quant importante c'è la musica popolare is. In Svezia, per esempio, derna, ma questa regione in giocis ne deve blere citats ben per piccins comuns, però c'è un centro di musica popolare e folklore. E loro venivano agli altri con loro gies o con loro orgels da man e facevano musica, quella era una bellezza. La musica era del più naturale, a moduna la grande tradizione di fare musica. Quella era una fitch beda da avere, di incontrare quella agli altri.
0: E poi perché in Svizzera non ti cautera, perché non ti più riservavo forse?
1: Forse era un più riservato e forse cioè quella tradizione non è uscì presente in altri paesi. Era in Lettonia o in Estonia è la musica, o era la musica quella da fitch presente, anche del più normale musica in famiglia con i fans, con amici e amici, bese venimenti.
0: Cos'è il stile, la rolla della musica romancia?

0: ideal per til sushnair e per tor lurerant il program de musica de RTR. E ecra e lavana di un relativamente buon man quando questi sono siamo di un activo e ci hanno fatto un po' carriera.
1: Dati ci che te es lors, che te dis ben, grazie a mia lavur, che te RTR a quella persona se fa carriera, ne viene conoscente, ne sa forse vivere della musica.
0: Ma, questo forse un po' esagerà, però durante quel tempo ce n'è lavorato qui da diversi interpreti del band che hanno fatto il passo e sono diventati un po' più conscienti, hanno potuto fare disc compacts, even entro il Radio Romance, entro il programma, hanno potuto dire festivals, da questo è diverso, che può essere Lirica Zanalas, Pascal Gamboni, che può essere Roland Föxtli, che può essere Astrid Alex Dondri, da proprio in pruna ci hanno fatto loro quel passo e hanno cominciato a fare musica più intensiva.
1: Also forse il passo or del Grigion, also che si conosce il resto della Svizzera?
0: In mince caso, perché in Grigion quel pubblico è massa piccolo e loro sai visto c'è Blairs, ir con Irio la Bassa, han raggiunto un buon pubblico e dirci dire una lingua che Blairs non inclina a cui funziona.
1: Il lavoro è ebbia organizzatoric, con son si da fare con musicisti e musicisti, ne registranzi, c'è con els. Ti has enton e fatto biaras interviste, questo deve ebitir, also la vart pubblicistica. Dati che ho incontri speciali, che ti si ricorda di interviste, che ti quittes, ma questo è cool.
0: Da quelle interviste mi ricordi, da quelle hai dat, ma c'è un più probabile. E qua feva bler più scocciai, qua administrativ, qua feva di un ufficio in vides. Però interviste con gli altri, qua può essere cappelle di musica popolare, qua può essere gli altri del corso di una musica, qua può essere cantautori e cantautori di questa regione, romanci e romanci, però è con stars della scena di musica internazionale. E è la sua occasione di fare blere interviste.
1: Cosa cosa veniva in casa RTR per fare promo?
0: Ci veniva in casa RTR. Scopo, per esempio, Roland Kaiser è venuto per fare reclama per se disc nuovo in Clea. E ho scontato con un tipo, con una personalità che è loro sono stato al Svizzero speciale di quel Gordo, ma molto più in peglialina al Gordo di questo tempo. Allora, Festival di Jazz a Morezzan, là dei pochi giornalisti che sono stati sovente, non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars che organizzavano Fitch Bain. E Emil Gordo vede El Di Meola, per esempio, X in Iada in August aveva il suo concerto. Non vanno poter essere backstage e vanno poter discorrere con lui. Quel dì aveva da fatto il zonz. Noi non potevamo far vivi, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti si è concerto, lui è chitarrista, un dei più conscienzi, un dei melders del mondo. Questo è stato fantastico. Da poter essere un scelto struscio di una personalità.
1: E quello simple, che Gin, già, io vai pedo per te da dare un'intervista.
0: Pro Festival de Jazz, der qua a duna relativamente simple.
1: Ma non c'era nabo interesse.
0: No. Idea la SRF du Scultura ci registriva mince tante no denner loro insieme e feven lavor comunaifla. No, qua quella intervista da funzionare duna bene, per gli open airs suoniva a duna in cui c'era davanti al microfono e la dat Blairs in scunters.
1: Ti has menzionato in chat, ti has fatto viadis in connex col sport, ti stas leo bia occurrences, ad eleo has fatto bia intervistes. Con preparare quel discurs, è curdao mia in il che ti has estato il 1996 ad Atlanta als Jux Olympics de Stat, aleo proprio giù clic che ti has insomma anche io.
0: Questo puoi dire, questo viadis si poteva fare per sport, per ir, ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione per studi Giuse Olympics, clare. E quell'iade dal 1996, era con Tony Poltera ad Atlanta, quella era la città, c'è l'urs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, questo si aveva fino al lavoro, che durava schon des du de jours tot in orca der lungs dies in intensivs schiefne pal solte mo mangiare alcho a bai war alch i quella sai schnitz antil park del Zeus Olympics a metz città i Ah, e quindi noi facciamo un po' sciur, produrre temperature agreabili, un po' spazio, e se non in banca, vai a vedere se non buge.

0: uno va a pensare oltre le 10 minuti in avanti, loro forse 12 metri più tardi hanno dato un sfraccio e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aria anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che era. Quando era un ci aveva messo una bomba, loro avevano dato 2 morti su 100 feriti, non 12 metri da vento da qua va una fortuna e... Hai.
1: Also 2 minuti avanti fosse fosse sis in quei bel.
0: Forza, ci sa, però qua è il destino.
1: C'è la differenza entre le occurrenze gigantiche da sport e quelle da musica, o se in connesso con musica romance? Queste sono 2 differenze mondi.
0: Queste sono 2 differenze mondi. Se tu vai ai Jeux Olympics o ai Campionati Mondiali, questo è organizzato, accreditazione, una posizione per tutti, hai le testplante, hai da fornire roba. La sera, per quale questa attualità, se tu vas a fare interviste di musica, sì, tutto in or hai il tempo in pein più lungo finché il prodotto è fin. Però se dasci a fare sul settore di musica interviste live, è questo base in scunters.
1: L'entornata in musica, la tua musica, che è stata importante per te, marcau te a E. Paulino Cla, a nostra clenus la grande città.
2: E io vine a tras na grande città, la spuzza in vefa nir mezza malà. I dei de saire pacca gli ozzi un vi.

intorno ed intorno. Senti leggera, fusi una paura, in odere in giugno ed essere un idratore. Però la prima soppia, sono senza io. Davant mai, der una mais, ed intorno quella c'è sorpresa. Iaccas verdes, un mantun, e un minciunna, un barlun. De ce ves? Blondes, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il cantun, fai una vera scoin dragun. In cunch braiva al per inglais, e na inclet be duas plets o trais. Dietes bab, dieta mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tot din det na ja tschuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revolution.

0: doen, de wandelers rodes dun camion. Elana in prijs, dun politist, tje se un simpel communist.
1: Il fil che c'è tra slavetta da iacin prevost e la musica. Nus vengi studiu nua che lei in quei connex staus, ma la musica ha schon accompagnau tei de buap a Ramos. A quei grazie a Paulino Clà. C'è rolla gioga Paulino Clà in tia vita?
2: Paulino Clà ha dodi la prima ade pro RTR, quelli ade qua nom Radio Romance. Zai dodi e che qua dire la montagna de glaccio, c'è fai nozz, un de quest'ox de sis prims discs. E l'anno allora badà, ma i da musica romance ci va il radio, questo è il più normale ci dà, e non è tutto bene per inglese o per tutto. E Paulino Clà mi ha affascinato prima di venire, e per questo avevo sempre un stile alla Bob Dylan, stile di troubadour, di cantautore, e quel toc che noi dodi, quello ha di far Blair con Bob Dylan, Somalia, Fitch, e le storie del quinto è Fitch divertente, e devo con ir al seminar e più tardi Paulino Clà mi ha interessato non essere musicante, musicista, ma per sé essere artista. Il comics romanzo di Paulino, per la gioventù di quelli che era proprio altri ci interessava molto, belle storie, e ha un grande humor. E erano artisti, si sono portati a fare, allora più tardi erano graffiti. Erano persone molto interessanti, erano e deve feste tutto in ordine, della Ladigna, o schlue feste, o balzi, tutto in ordine, era Pauline Erla, e loro deve dune sire divertente, loro also, deve cantare.
1: Jam session.
2: Es potrebbe dire jam session, o sin, un scunto spontan. E da quel tempo, e crei Blairs, de mis colleghi, i Blairs de mis colleghi de scuola, savevan, o de dora, circa tutte le canzoni di Pauline. E, vai, qua era nos eroe della musica in Pempi Novi in Engedina.
1: Date un'altra musica che accompagnava te, tia vita?
2: Blair la musica. E nessun be stato interessato della musica popolare o cantautore o pop e rock. Era la musica del jazz, ma interessata a la moduna, ossa modo più, questo per solito è un po' più calmo. E qua ci fascinesce, ossia un disco o una platta fonografica, ci sono questi. Sono quelle squertas e si sono in una pruna informazione. La puschleer, questo non registra là, quelli adanti in quel club, con questi musicanti, musicisti. Questo mi interessa, era un po' vero di volo scurisse, c'è la storia di questa registrazione. E Claire, durante gli anni 70 e 80, tocca a cedere, cioè, stile François Mürner, musicus London, punk, new wave. La musica durante la gioventù, cioè, da Seiders fin 24, quella ha influenzato molto ferm. Quella mi accompagna moduni, c'è Dotots, Madness o gruppi di punk, gruppi di ska o il reggae. Hai, queste sono belle ricordanze, allora è questo che fare un passo in avu. Io dai le monete, loro vengono a dimenticare molte ricordanze, le amiche di quelle ade, ci hanno trattato insieme la musica, ci hanno in sortita. Quando si accompagna?
1: Lei non discorre della musica popolare, qual è stata presente il Zavosons per te? Io avevo domandato la KI, lei ci aveva detto che il focus è messo in musica popolare. C'è relazione con lei?
2: Il primo in scuola è quello che c'è in scuola. Ramos deve questo in scuola tradizionale le usanze, per esempio Malkorfs o loro il Bal de Buman, o loro mattinadas, o il balinde che l'hanno di Marzpels, Pitchens. E l'altro è una gruppa di musica popolare che faceva musica. La Cappella Erni, per esempio, o il Frasianetti che Wirzel. E questi suonavano questi tocchi e non si livano intorno e balevano in pa. Però questo era una divertente, non erano uscì ingaggiati e la sera erano stangalissimi. E allora più tardi, quando hanno cominciato a lavorare con musica popolare per RTR, ci sono nude quelle ricordanze. Non hanno nude che fare di più con quel shotis, con quel valzer o con quella polca. E allora è quello che c'è, comparire la surfaccia. Quello era un po' in, anche le ricordanze, un po' in forza, in un shot, un po' in più di voi. E là è quello che c'è, non consciente, c'è la musica popolare durante il tempo. Dufanti, giovanili, era importante pro noi. I de volura sa quan pa mudà, quasi pa perder. Però è una nuova chance di poter lavorare con la musica popolare. E qua mi ha affascinato una. Ero in scontri con questi musicanti. Ad una ingaggiata, ad una fitta cordiale e ad una fitta buona collaborazione.
1: Non so, non la musica in generale ha marcato te e tua vita. Ti è stato un scolastico che ha marcato te, che ha quasi intermediato il linguaggio, la cultura romancia, per cui è stato scolastico.
2: Ah, avevo cominciato con il ginnasio, con 15 anni alla scuola media evangelica a Sameden, con una nuova 6 o forse 17, non mi dà per il preseminario latino, ci era giusto installare alla scuola media evangelica, non era la seconda classe del preseminario latino. E là aveva una grande fortuna di aver sempre un figlio buono magista, se hanno scuola, svegliare quel fuoco per... lingua e cultura romancia. E qual era Jace Nianet, qual era Jost Fallet, ci hanno potuto svegliare quel feu e dopo più tardi il seminario ci ha spurpult. E adesso sto a dire grazie a Fitch per tutto quello che hanno fatto, forse senza l'air, però per me hanno svegliato una grande conoscenza per lingua e cultura romancia.
1: Adesso è la base di venire RTR. C'è che è marcato i codici, i film. Also, te sei un amico in maglia codici. Non si vede forse di maglia film, se sa quando c'è Leo.
2: Può essere dire. Posto di maglia codici, perché non stavano in Ramosci, quelli altri non avevano televisione, no? C'è una televisione, il telefonino, altri smetti, allora a Slea. E ena sa, ena cominciò a leggere tutto quello che c'era d'intorno. Mince cuders, c'era in nessuna corona né let, cienze di cuders. Ieri davo, loro cuders forse un po' più pretenziosi, ma di una fascinata. E ecco, leggere, qua faccio un bagno, qua vengono a salvare in prune, si imprende. E qua con leggere, qua non ha smesso, qua oggi andiamo di uno scia. Altri scuders, mi c'è tanto, c'è altri scientifici, Blair scuders della storia, mi interessano biografie, loro mi c'è tanto entrare in crimi, per tutte queste divertenze in pace di rire, per averne ad un po' in mio domani.
1: Ti sei lavorato per RTR toccare il da vostri e per serveranza in da tie svalurs?
2: E crei. E da roba, se non c'è da stare l'andar via, e sono d'una stata creare ambiziosa vonda per provare a fare il meglio possibile. Io finì in scuola ed era ambiziosa, ci mi interessava. Mm-hmm. Ed era loro roms che mi interessavano. Insomma, noi l'avevamo loro piuttosto gestire. Però la lingua, il romanzo, il francese, il tedesco, ma di una interessava la storia, la biologia. Questo è stato il mio roms prediletti. Quasi allora eravamo un po' manifestare il tempo libero. E veniente la natura, e veniente ad osservare l'uccello, conosco fin già diversi, fin già di spionzi, sarci che non c'è cibo qui. E la storia della nostra regione, la storia della Alps, questa era una cosa interessante. Stai a dovrar ossa se fece guide di città.
1: Da quei discurrini lo forse non sono in ampede. E lei sta in te con il carattere. E vai risentire te che fece segi deivels, cordiales, primurus, acquietz. Vesti te tezze in quals plaiz?
2: E gesto, e potessi confermare qua.
1: Dati non si c'è di completare.
2: E non crei, no, quei descrive te erbain.
1: Ti stai scorrendo tre anni di RTR e ti mai venivo su un fiso e ti dicevo fa ogni ragazzo c'è altro.
2: No, qua è nuovo, perché qui per RTR ha la possibilità di fare altro altro. Da novità, sbatte porta, moderà, fare reportage di eventi di sport, ir a festival, la paletta da qua ce ne puoi fare è così grande che non è mai più lungo russo. E se ti regnate allora forse il primo che diventa lungo russo è una delle chance di poter fare il ciotter. E qua non è una. E se non è quella, se te la ne è ciò.
1: Stimirsi una volta in quals 43 anni, c'è cos'è il desses a teo giuven, jacen?
2: Da fare un'unità precisa lì stessa. E crei la decisione di ir per il radio è stata una fiche buona decisione e non c'è se fosse contento con magister. Quella risposta non posso dare perché non ha provato. Però fare un'unità precisa lì stessa Jesse schon. E da forza singles punkt, sind jutje Jesse, wie es wesse pudi far forza in pein otter. Pro de quest dai pax.
1: Jacen kršiu si a Ramos, a l'engedina bassa, a tiasa una dina in de casa e l'engedina, so tiasa in a streccia relazion cu l'engedina.
2: Quest puoi dire, hai? Ja, da temp su quella relazion nu dire forza so intensiva, però, ja, durante il tempo de scuola, Blair torna a casa la fin defna, les raïs, Ramos, in a fitch bel infanzia, senza grons pisers, Blair's libertats, Blair's possibilitats er de sviluppar, de dire scuola, qua ci no dire allora ad una Claire durante quest temps. Con la parentella, qua era ad una fitch intensiva, cioè la famiglia era importante, e alc c'è malgort al più entlan der via is, corceiva fin già con 6-7 onzi, più tardi, come sbazzegna riaccian, ci aveva un camion, ci aveva trasporto, ci aveva d'una con fascine, ora fideris, ora grusch per farina, o io uticon per aldume artificiali. Questo viade con bazzegner.
1: Quella staten.
2: Quella era d'una fitch bi.
1: Ti has in da casa quera, ti has famiglia che ho quera, ti eres e maridaus?
2: Ai, quera è son mes de casa principal, perché è nato comprare un'abitazione, fin già per 30 anni. Quella è in una flotta città fitch agriabile, charmante.
1: A ti conosci quera e fitch ben, ti fas guides, che ho menes turisti con son tras il mercato.
2: Precis. Però quera non hai conosciuto una usce bansco ossa. E da sovente ci passa tras una via o una jassa e non guarda nessuno, non svezza dettagli, non sa ci c'è quaesi. Quaes promincino usceia, promais quaes stato usceia, finché ne ha fatto la scolazione per nir guide da città.
1: So, conzons, da pi conzons, conosce squera.
2: E conosce squera despo sur, ma es può dire 50 anni, perché sono stato qui il presidente.
1: Ad Andretch?
2: In Andretch, l'ora pur, quaes ne ha fatto quella scolazione, e sono despo 5 anni guide da città, in un preis usce bler da questa città, dal feu del 1464, da piccins detaglins in Svezia vidi una casa, l'istorgia della quart episcopala, l'istorgia della strais lias si sveva ogni in scuola, però più intensiv, Jürgi e Natsch, l'istorgia della via ferretica e della stazione. Ossa, posso dire, è conosco qua era terbain, però i da d'una da c'è occasione di prendere a cenov.
1: Antes dus buats, entic quei fiuc per historia?
2: E crei schon. Quasi è stato d'un intemus in pina casa, il mosaros e certas robes, lir cuders, se bancio qua lascia da voi in paino, perché spiuven si otters mezzo
1: più interessante. Quasi ni otters vias, e bo, ertere, bo stau in tema terels?
2: No, però il piuven Lars, quel ein preis fitchbein romansch, za ingaggia per la URB, per la Unione dels Romani sulla base, la nuccianuile soprastanza, e ele sono impegnati su mie passive, si ingaggia per lingua e cultura romana, per ele è importante.
1: Noi discutiamo da tia vita privata. A c'è che sa da etertei è in una diagnosi che ti ha servito il 2017, in una diagnosi di un tumore al thorax. Questo oggi è stata una enorm greve situazione ad un enorm greve momento di servire quella novità.
2: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu ci fai un telefono e mi smetti di casa, ha detto, ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, vai a visita di scuola su un briva. Anche il PET ce l'hai annunciato mai fin già per essere all'ospedale a fare ricerche più intensive, se loro riescono Vienan, an cercia, fat biopsies, provada c'è ora da c'è ci stratta. E non an c'è ora da c'è ci stratta, c'è tumor, c'è qua è, se qua è loro per ifnes fin c'è an ora c'è ora, c'è qua è un tumor c'è non è usce per il flus, però c'è des grandezze, se quel dire traes come 8 kills, hasta venir opera. E hai, questo è un stato c'è grifs momenti, perché là, hai, perdest un po' la controlla di tai sves e questo per me è una stat molto importante di avere un po' la survista. Là è semplicemente se l'ospedale has da fare qualche vendito.
1: Ti sei vede pubblico e va bene a buon. Also, vengono a survivere, ecco in naus, è dati in terapia, è si finito, vengono seuns. Also, quei biada mondas existenziali, as lo è.
2: In quel momento tu survenci quella diagnosi schon. Però ci dà allora la diagnosi finale, io ci dico ora c'è questa la scala da 0 fino a 20 fino a 3, se loro erano al PCR fin già un po' più piccoli. Poi l'operazione è stata grande, quasi diverse ore, dopo in perdita stazione intensiva, questi sono stati grievi tempi. Non è per vedere la mia acna situazione, era la situazione intorno a te, tu vedi che gli altri stanno molto male, ci dici forse vedi morire, se tu esci nella stazione intensiva, qua mi sono dato da pensare. Questo è stato grievi, forse più grievi che l'operazione scottale. Però è mai rimessa da voi, e non voglio fare riabilitazione, e non voglio stare qui per essere di scontro alla famiglia. Non cominciare subito ad essere attivo, camminare al primo. L'operazione è stata in febbraio, in mai sono il primo anno col velo, fin ora giù volta e di nuovo, vedo il spolax, quasi figli bene. E da me 60 kg che passava, allora non ho di fabbricare su muscoli e tutto, quasi da prima. E dopo in mezz'ora, dopo 3-4 ore, direi che c'è. Buon. Però questo tumore non era svanito del tutto, e l'es quasi tornato. E dopo queste tonze, cresce, lo si deve fare una chemioterapia con tablette, lo va in lavoro e cresce. Ed è un po' un ir in ir.
1: Qua resta? Also, qua usa in la chemioterapia viene a restare in una parte della tua vita?
2: Qua resterà in una parte della mia vita. Forse dai X ne ha nuove metode, ci sono nuovi risultati della scienza, ci sa la chance di trattare quel tumore. C'è una all'esso c'è exotic, un sono c'è mille anni in questo, per cui per la farma non è interessante da per scrutare, non è un medicamento proprio faccia posta per cui.
1: C'è agitato, ti ha detto il convello e la natura, c'è sciocca agitato da portare quei gran bordi, mi chiede una dina.
2: La famiglia è il più importante. E allora ci smuide un po' la vista su tutto qua della vita, e da roba si dire un più bot importanti. Ci non sono più importanti, per le paia altre, ci sono durante il focus. E qua è allora, quel mio domani qua aiuta ciò ne è. Sto diventando un più calmo, sto a mi dare la vista sulla vita e accettare la via per ir intorno con questo tumore. E credo che quella via ne accetta bene, questi ultimi 7 anni, malgrado la chemioterapia, è si fece bene.
1: Also per cui è riduzito, il RTR 50%, hanno fatto altre incumbenze, scuole fa guide a quere, ti lavori per la grotta di cultura, all'ingiadina, di quale causa?
2: Ed è semplicemente l'ora di decidere ce l'è a fare. E una decisione, questa è una buona decisione, di fare bene qua, c'è un gusto e grande piacere. E se c'è un piacere, non faccio. E qua aiuta questa questo è buono per la vita di Minciadì.
1: Noi siamo pronti Johnny Cash con Want Back Down. In teo caso avessi interpretato questo che io dobbiamo sì.
2: Questo è preciso sì. Quel texto dice un po' in qua e là e non c'è quella canzone e per questo Johnny Cash impara un artista molto interessante. Quella è blera fase ha fatto la musica che si titola Moduna. Questo qui è forse uno dei stocchi tardivi. La del fin già paga bene l'andervia, il dirir a malà. E qui è stato si è vush, bot un po' morbide ci va tra spelli d'osso. E se dot qui a centare del, si è come uova di una ficcia.

0: I won't back down.
1: Il profil da RTR con Niacin Prevost, che ha 43 ans le Frau in differentes funzions per Radio RTR. Os va io un imper de mondes, cruge traviers ad imper cavazzins. Niacin, ad ina radio, da com hai televisione?
2: Radio ist fitch schwelt, ist fitch direkt. Television ist ein bisschen kompliziert, ma ist ein Lavur de Team. Pro Radio posst du fahre zweis in a belle Mission.
1: Perché lässt es dein Memoria ad auditures ad RTR?
2: E grazie a noi una voce agreabile, grazie a noi una buona lingua e grazie a noi stato di una cordiale e simpatica.
1: E perché lässt es dein Memoria privat?
2: Ir ce n'è fatto mes possibile, ce n'è di una prova ad essere in buon umano, già non sia.
1: La musica è stata il filtro entrasti a vita del lavoro. E ti fai sets musica, rispettivamente suona la trombetta. E quindi c'è che accompagna o sonadina te?
2: E non suona la trombetta, anche la musica da Giovenil Zeramos con Mario Oswald, ci aveva fondato quella, da vol seminar era anche la musica del Scadez. Loro ha dato un tempo in cui era difficile dire prove. Anche la musica di Ramos, quando aveva da dire anche ora. E da spela è quai zindur manza quai con la trombetta. Però cantare fece figgiante nel cantare con gli accennanetti ante il cor della scuola media evangelica e più tardi amò ogni occasione di cantare uno celeada, io stossa vanno loro proves per un concert e cantare fa irban quai deliberescia e loro inscontriamo a tutti ti esamiesi amici di più bot.
1: As in giavispi il futuro?
2: Ma ella è restare san, ella è avere piacere della vita, ella è c'è ben con mia famiglia, e vediamo, io c'è mis amici, restano fedeli ai miei amici, e non planisce su un 20 o 30 anni, qua c'è dei sozzi, è importante, qua c'è dei domani, è molto importante, e le salgordanze si sa, quasi una buona base.
1: Papa Leo? Che non prevost.
2: Quel dice le snuccia noi na sono in prune telefoni e mails. E allora na è pasesco. Asco spresco snocca dit. Ma hai le son parent cu mai. E na lo rusto telefonado vo e na domandasse per esavare la clave del Vaticano, della banca e so è per esnir vice papa. Però ce l'hai loro dit na per qua c'è son reforma nuvaia.
1: Questo al profil con Jacem Prevost da Ramos. A Quira. Ella ha 43 anni lavorato per RTR, con son la redazione di musica, la redazione del Bataporta, ella è stata moderatore e redattore di sport a novità. Os con 61 anni e Jacin è in pensione. Grazie al Fitch che ti ha preoccupato per quel discorso che è in il studio di RTR ed grazie per l'invito e la vita e per i biars anni che ci vengono lavorato insieme. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un tel de Vostok, de musica, nous din curdin a Domenic Janet.
2: E non c'è nulla tocca Valzer nel Bosco, questo è il disco Invenzions, un disco fit speciale, in cui c'è due clarinetti e orgel de man, presentano tocca in forme differenti, innovative. I curdini Domenic Janet, è per cui c'è un stato con esse, al Festival de Folk della EBU a Mosca, un bel evenement con due personalità modeste e complicate. Questa è stata molto bene.

0: אל די דר ארטל.
1: אוץ קונר וינקדוף במבגי. Akur Walden, sto il souverän de Zidreun in Agada, da wart il Schkaldament alla casa da Schola de Malix. Il Mars Vergau veva la radunanza comunale approbau in credit de 280 mili francs per rimplazza quel Schkaldament. Il Avril Vergau an varga 200 persones sottoscritt in referendum incontr, adossa alla suprastanza comunale confirmau che quella eva laivals. È un inagata tema agli accidenti in tren da vicire che è capitato a Vontraisons il tunnel del Gotthard. Ostweil la sorveglianza parlamentare fa un'inquisizione contro la SBB. De Kurt fa vidau nove rinfacce contro la SBB, per esempio, Kinzagi ignorau plirs a vista di storbis. Per via degli accidenti era in parte del tunnel da base stau seraus varginon ad iveva dau in don da 150 milions francs. È impulit don al teatro da tournea das Zelt. Per via de problems finanziali sa das Zelt stuiu striha gisiat presentazions. Tenor il Sonntag splic, ein las pagas buse girades, a schia che las vargas e tonta artistas ed artists survegnen nigina gaja, a per paga a navos ils billets schon comprai tongici ebo. In Hazardon finanzial a jedau a pratteln, el cantum Basilea Tiara, in juvenil de 13 ans a preuigliauto de ses genitors ad ecaraus con quell'en contra in meir casa. Il a sia cum passagiera ca madema main tredijons ein bugni blessai. Aber il stos a responsa avon la procura per juvenils. Donda mia vart, eu diviso lina biala sera.
0: La saira ter RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

be. You don't play me in between. Disarray.

Who said you could stop? She's worth 4 minutes.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Blues al polso della musica.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Vus al puls della musica. Bella cosa
1: non c'è. Dal Semperwert zur Il-Hit fin per la scoprida. RTR. Usciva ria scolavitta.

0: Musica per gli innescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind per tutti.

Il Roser sul Vadi da Jon Guidon. Roser sul Vadi tu modest fruscher sul röven sperl seradoir ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. E pur, tu sas ci passa mingetan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.